0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte. Contemplate, so.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento del giovedì mattina con Domenico Mizu Carrara e la sua Chameleon. Oggi siamo giovedì 9 luglio del 2026. Come corre il tempo, signore e signori, e ancora non siamo sotto la morsa del caldo. Parliamo di Roma, perché a Bologna e in altri posti del nord invece li ha presi di brutto, ma noi li aspettiamo, come si dice, al passo. Li aspettiamo questa morsa che arriverà da qui alle prossime settimane, sperando che sia breve. Quindi io mi alleno. Comunque quando è finita la morsa precedente, quella torrida, io comunque l'aria condizionata non l'ho mai accesa. Certo, vado a dormire quando è molto caldo con i ghiacci delle fredda vivande, me lo metto lì vicino, va bene, piuttosto che stare col condizionatore a palla, che comunque manda in tilt i blocchi, proprio manda in tilt i condomini, perché noi abbiamo avuto in quel periodo un camion che ci doveva dare l'elettricità, perché l'avevamo finita con le... qualcuno dice, poi non lo so se così è. Comunque, quando tutti stanno a palla col condizionatore, sicuramente di buono non qualcosa di buono non accade, e per questo io quando posso evitare lo evito, e quando è finita la morsa del caldo precedente io non l'accendo. In casi estremi rimedi, diciamo. Quindi speriamo che questa morsa arrivi il più tardi possibile e che duri il meno tempo possibile, che sia breve, breve, breve. Detto questo, iniziamo con la musica, con un pezzo dei Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, che tutti quanti conosciamo, perché è normale che questi pezzi dal 1988 ad oggi l'abbiamo sentita nelle radio, sentite e risentite, così sentite e risentite, che io quasi quasi non vi faccio sentire la versione originale, bensì quella di una versione fatta dall'AI, dall'intelligenza artificiale, a cui hanno dato addirittura un nome, perché c'è un personaggio nel web che è famoso per ballare la sua musica preferita, ovvero quella del rock. Anzi, la sfida è non ballare e vedere fino a quando può. Allora lui prova a sentire la musica e a non farsi prendere delle emozioni, e poi a un certo punto cede, poi si mette a ballare. Allora lui è il professor Nick Harrison, dal quale hanno preso il nome per questa playlist di fake music, ovvero musica creata dall'intelligenza artificiale. Non è una cosa bella, specialmente per uno come me, che quando sento musica campionata la odio, però è strano. Io questa musica l'apprezzo e la condivido con voi, sperando che anche voi l'apprezziate come faccio io. E allora, nella versione dell'intelligenza artificiale, andiamo ad ascoltare Sweet Child of Mine.

si capisce che la voce è piuttosto fredda, per questo, per intenditori possiamo dirlo, perché comunque non c'è quella quell'energia che la voce umana dà, ecco, quella sensazione calda non c'è, io non la sento, però è un'esibizione fredda ma bellissima, perché si spingono a questi questi abbellimenti vocali che colpiscono, ecco. Per questo la considero interessante, anche se non la confronterei mai e poi mai con la voce umana, perché ti trasmette quella sensibilità che l'intelligenza artificiale per il momento non ha, fortunatamente. Voglio salutare il nostro Fabrizio Forno, che è venuto qui in studio ma è impegnato a fare delle cose relative al suo programma e quindi non può venire a dare il suo contributo. O forse più tardi, chi lo sa. Comunque, dall'intelligenza artificiale passiamo alla voce vera, Jill Scott Heron con When You Are Who You Are.

E siamo andati nel 1971 con When You Are You Who You Are di Jill Scott Heron, ed il personaggio che vi propongo tra poco, quando finisce questo pezzo, è Connie Williams, e voglio raccontarvi un aneddoto a riguardo.

che è il seguente. Allora, io tantissimi anni fa lavoravo per il ristorante della nostra Rosvita, che ogni tanto ci scrive e ci propone qualche brano, perché tutto nacque lì, in quel ristorante, che mentre io lavoravo sentivo la musica meravigliosa che la sorella del proprietario proponeva a Rosvita, che lavorando lì faceva dei dolci meravigliosi, possiamo definirla regina dei dolci. E allora lei metteva questa musica, ogni tanto mi faceva assaggiare dei dolci stupendi che faceva lei, insomma una vita meravigliosa, possiamo anche dirlo. E tra i tanti tra le tante proposte che mi facciamo ascoltare abbiamo questo Cunny Williams, scritto Cunny Williams, quindi spero di pronunciare bene. E Cunny Williams aveva della musica interessante, non mi ricordo, mi ha prestato il suo disco, lo ascoltavo, qualche anno fa l'ho riproposto e oggi volevo proporvi un brano, perché andando a scegliere, andando a creare la scaletta per voi, e ho detto vabbè, andiamo a mettere questa voce interessante, che a me non piace farlo, però molti la paragonano a me, cioè mi spiego che cosa non piace fare, a me non piace fare paragoni, però viene confrontato a Barry White, viene paragonato a Barry White perché hanno un'intensità vocale abbastanza forte, sensuale, calda, ecco, e a me non piace farlo, però comunque delle similitudini ci sono, al punto che stamattina prima di leggere che viene confrontato a Barry White ho messo Barry White, quindi dopo di lui abbiamo Barry White. Per gli amanti e ascoltatori della bella musica, rimanete in linea, così almeno ascolteremo pure Barry White, vi faccio venire l'appetito, ecco. E allora cosa c'è di particolare? Che stavo andando a cercare il titolo per poterlo mettere, in modo che voi quando ascolterete il programma, quando ascolterete il brano, nel sito ci sarà il nome del protagonista e il brano, il titolo del brano. E la cosa che mi ha colpito è che andando a scrivere Cunny Williams mi diceva nato il 30 e nato il 17 marzo del 1963, morto il 30 agosto del 2024. Ci sono rimasto malissimo, perché non me l'aspettavo. Lui aveva cominciato la sua carriera giocando a pallacanestro, poi faceva sia l'uno che l'altro e poi si è dedicato alla musica. Io non lo so perché è venuto a mancare, però sta cosa mi colpisce quando, sai, i musicisti o qualcosa soprattutto che sono legati un po' alla tua vita, in questo caso io al ristorante c'è questo Cunny Williams, lo ascoltavo, c'era la sua voce calda e piaceva Rosvita, tutta sta roba qui fa parte in un certo qual modo della tua vita, no? E poi quando viene a sapere che muore ti colpisce, sì, ti colpisce, anche se magari non è uno di quelli famosissimi e stramannati in radio, però ecco, proprio a livello personale ti fa, diciamo, come se fosse lo stesso effetto paragonato a quello di Michael Jackson, solo che Michael Jackson non lo conosceva il mondo intero, questi solo pochi, forse, o magari lo conoscevo tutti voi, magari lo conoscete. Comunque lo mettiamo, lo facciamo ascoltare con un pezzo caldo, interessantissimo, che sì, dal punto di vista sentimentale è forse scontato, però accomuna tutti coloro che vorrebbero indietro una persona. Ed il titolo è Come Back to Me. Lui è Cunny Williams.

Ed è la voce calda di Barry White che l'abbiamo unita alla voce calda di Kenny Williams, che aveva delle sonorità simili anche a questo brano, secondo me, oltre alla voce al caldo, al timbro della voce in comune. Adesso vi faccio ascoltare un pezzo che a noi risuona familiare. E risuona familiare assolutamente, perché da una ventina d'anni a questa parte è la sigla di un programma famosissimo che ci dà un attimo di... mi spiego meglio. Questo programma è un programma dove la tendenza è di ricongiungere le famiglie, di far scusare chi è arrabbiato o farsi scusare da chi è arrabbiato. Insomma, quando ascolti questo pezzo ti dà la sensazione di morbida, di un ricongiungimento familiare, un qualcosa del genere, una speranza, ecco. Invece, questo pezzo, prima ancora che venisse proposto da questo programma, è un pezzo del 1974 composto da Barry White e The Love Unlimited Orchestra, 1974. Siccome è bellissimo per le sue caratteristiche innovative dal punto di vista musicale, perché emergeva questo genere con questa chitarra, con questa orchestra straordinaria, io smetto di parlare e vi faccio volare per i 3 minuti mancanti.

E adesso sulle note meravigliose di questa traccia straordinaria, Love's Theme di Barry White e The Love Unlimited Orchestra, parliamo un po' di sport, ma giusto poco perché io non sono proprio del settore. La notizia è che Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, ha superato il record della mamma. E la cosa che mi colpisce, che mi ha colpito tantissimo, è che quando è stata proposta questa notizia sul web, è stata proposta con una canzone che faceva da sfondo ad una pubblicità risalente agli anni passati, perché Larissa è del 2002, questa canzone che mettiamo è del 1998 ed era la colonna sonora di una sigla in cui Fiona May parlava alla figlia che era bambina, e da allora di progressi ne ha fatti, ovvero ha superato, lunghista atletica, ha superato il record della mamma, e lo vogliamo festeggiare con questo pezzo di Sasha, che è un gruppo tedesco. E allora lo ascoltiamo, If You Believe, che è la colonna sonora di questa pubblicità quando la piccola Larissa era bimba, appunto.

If You Believe, brano di Sasha Smith, cantante tedesco, che ci propone questo brano del 1998. E andiamo indietro nel tempo di una decina d'anni, perché nel 1989 ho detto bene, 1989, parte una serie televisiva che si intitola Baywatch, e negli Stati Uniti è stata trasmessa fino al 2001. Adesso ogni mattina quando mi sveglio per fare colazione, invece di mettere il telegiornale che Mito torce le budella, metto un qualcosa di rilassante, e che potrebbe essere questa Baywatch, che la mandano ogni mattina in questo periodo, a distanza di anni, perché ormai sono tutti invecchiati, ma ne parleremo tra pochissimo dell'età degli attori presenti in questa serie televisiva famosissima, perlomeno per quelli della nostra generazione, e vogliamo ricordarla con questo pezzo che è molto evocativo, che porta proprio in quell'epoca, perché lo stile è proprio di quegli anni. E allora andiamo a rivivere quei momenti riascoltando la sigla di quella serie.

E diamo il benvenuto al nostro Francesco Barbalace, che dalla lontano Rosarno ci saluta col suo marchio d'etichetta Weatia Mitsu. Mitsu White, in ritardo, ma ci sono all'ascolto. Grazie Francesco per il tuo sostegno, il tuo supporto costante, perlomeno per in base agli impegni. Comunque grazie. E io mettevo sto pezzo ascoltando te, cioè, io mettevo sto pezzo e pensavo te, perché in quel periodo eravamo adolescenti e in televisione avevamo questi film con questa musica, e lui è della mia stessa età. Anzi, il prossimo giovedì, mi raccomando Francesco, rimani presente, perché devo organizzare una festa per te, per il tuo 47esimo compleanno, il 16 luglio, mentre il 17 luglio è il compleanno di David Hasselhoff, che è il protagonista principale di questa serie televisiva intitolata Baywatch. E oltre a questa serie televisiva, David Hasselhoff, sì, è difficile, ma è così che si pronuncia, è famoso per Supercar, The Night Driver, Supercar con la macchina Kit che guidava. Oggi le macchine camminano da sole, caro David Hasselhoff, però era futurista questo film bellissimo, che voglio ricordare anche sì, anche questa volta, con la sigla di questo film che ci riporta in tempo. Dura 1 minuto e 18 secondi, quindi la possiamo condividere queste belle sensazioni riascoltando la sigla del film Supercar, originariamente intitolato Knight Rider.

E se voi ci fate caso, questa canzone con Mandan to Becky di Punjabi MC ha lo stesso basso della sigla di Night Driver, in arte supercar, in italiano supercar, che tra l'altro è un brano che il nostro Francesco ama e me l'aveva chiesto prima ancora che io lo mettessi. Come vedi, abbiamo questa telepatia. E allora da questo brano andiamo avanti con la musica e con le assonanze, perché questo è il gioco che voglio fare io sempre, ovvero quello di mettere delle musiche che hanno un filo conduttore, e questa c'ha il basso di Knight Rider. E adesso passiamo a un qualcosa che secondo me ha a che fare con questo brano che stiamo ascoltando. Lei è Kelly Rowland con un brano del 2007 che si intitola Work. This ain't

0: ed in compagnia della buona musica il vostro Domenico Mizzu Carrara torna ai microfoni per salutarvi e ricordarvi che il 340-1974-468 è il numero al quale potete scrivere qualsiasi cosa e intanto che voi pensate che brano chiedere, cosa dire, come salutare, come offendermi o qualsiasi altra cosa, io vi faccio sentire questa ragazza che sul web si chiama Arianna Di Pietro, non ha nickname, e fa una filastrocca simpatica, una... non so, filastrocca, poesia, sentiamola che a me è piaciuta, mi ha rilassato, mi ha dato un attimo di gradevole sensazione.
1: Io sono una matta che colleziona modi di dire con nomi di persona, tipo fare le cose alla Carlona, o quando il vento t'affanna e dici senti che Gianna, o come a Napoli, quando capita che qualcuno se ne esca con qui è tutto un mischia Francesca. E a Roma, dove c'è fare il giro di Peppe, ovvero il giro di Peppe intorno alla rotonda presso alla Reale, che è ormai modo di dire nazionale. Poi c'è il mio preferito, si chiama Pietro e torna indietro. Quello che hai detto anche tu quando hai prestato un libro e poi non lo hai visto più. E di Maria quante ne vuoi? Io ce n'ho tre. Cucinare a bagnomaria, che vabbè, ormai più che un modo di dire è una ricetta. Fare i guadagni di Maria Cazzetta, che di diventare ricca ancora aspetta, e cercare Maria per Roma. Lo so, non mi funziona qualche cromosoma, ma io ho anche un modo di dire di un passato lontano. La cantava anche Rino Gaetano, ai tempi in cui Berta filava, praticamente ai tempi della clava. E ancora prima si diceva ai tempi di Checco e Nina, che erano un tizio e la sua donna. Ma a parte qualche Maria, che è la Madonna, e quel Peppe, che è Garibaldi, chi sono tutti gli altri? Chi è tutta sta gente? Non lo so, ma non fa niente. Che siano veri o immaginati eroi, sono ormai antenati di tutti noi, che sopravvivono soltanto nel parlato, in questo nostro mondo strampalato, e ci fanno da famiglia acquisita ormai da tutta la vita. Quanto avrei voluto conoscerli da vicino, poter dire, sai quel Pietro, era mio cugino, ma soprattutto avrei stretto la mano a loro, le ultime del coro, le più famose del mio mazzo, le signorine Grazia, Graziella e Grazia al...

con buona musica, spero anche per voi. E chiudiamo con questo pezzo, che è un pezzo nuovo, Via Castello, no, non è una via, ma è la cantante di questo brano, che si intitola Ain't No Woman, con cui chiudo la prima ora per arrivare alla seconda con qualche altro aneddoto, qualche altra musica. E mi raccomando, rimanete connessi con noi, e ricordo il 3401974468, e ci sentiamo dopo la pubblicità, alla ripresa della seconda ora.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Ed eccoci tornati in studio, come in genere per tutti gli ascoltatori fedeli si aspettavano un brano, perché quando riprendo con la seconda ora metto il brano. Invece oggi c'è un cambio di programmi perché abbiamo una persona dal vivo, il nostro Fabrizio. Ciao Fabrizio!
1: Sorpresona! Ciao Mitsu, che piacere ritrovarmi qua, soprattutto che piacere stare con l'aria condizionata.
0: Anzi, che non c'è la morsa del caldo ancora, comincia ad alzarsi.
1: Sì, ma lascia stare, che per quando te ne vai tu sentirai bella differenza, non ti preoccupare. Tu arrivi col fresco, insomma, poco prima delle 10 è tutta un'altra storia. Vabbè, se no guarda, se cominciamo a parlare del tempo sembriamo proprio quelle signore dentro l'ascensore. Evitiamo, parliamo di cose più interessanti.
0: Noi siamo più giovani e quindi dobbiamo parlare di altro.
1: Signora mia.
0: Ecco.
1: Allora, a proposito di signora mia, mi sono permesso di consigliare al mio amico Mitsu di lanciare un brano che sentirete appunto dopo le quattro stupidaggini che vi sto per annunciare, perché sono reduce la settimana scorsa da un bellissimo live di cui si è resa protagonista quest'artista che si chiama Cécile McLaurin-Salvin, che ha un cognome francofono, perché lei è mezza statunitense e mezza francese. Infatti una buona parte del suo repertorio lo canta in francese e in alcuni casi addirittura in creolo, perché diciamo ha origini caraibiche. Insomma, un artista che vi consiglio di segnare col pennarello quello evidenziatore, perché io la reputo, secondo me, una delle migliori interpreti oggi disponibili. E quando parlo di interprete è un termine che forse sembra un po' riduttivo, perché insomma di brave cantanti ce ne sono tante, ma in questo caso si tratta di una cantante che sceglie un repertorio nel quale proprio il modo di porgere la voce, il modo di anche di scandire le parole all'interno del brano fa tutta la differenza del mondo. C'è una capacità interpretativa ed espressiva in tutto quello che canta che è veramente merce rara di questi tempi. Tra l'altro è anche molto abile, anche se è molto sofisticata, a elaborare brani pop, perché il brano che vi faccio sentire è un brano prettamente pop, di quelli quasi da fischiettare sotto la doccia, eppure sentite di che cosa si tratta. Quindi ripetiamo, Cécile McLaurin-Salvin, il brano che ho scelto, che ovviamente ha suonato quella sera alla Casa del Jazz, si intitola Take This Stone.

0: con la campana finale che ci ha fatto proprio da ultimo rintocco per salutare Cécile McLaurin-Salvin. Sto invadendo il campo, siete sempre all'ascolto del programma Chameleon, per carità di Dio, non vorrei sembrare, come dire, troppo invasivo.
1: Non lo sei, non ti preoccupare. A proposito, volevo dire che il nostro amico che è in pensione mi ha colto di sorpresa dicendo: io devo andare in ferie. Ma scusa, non sei
0: in vacanza da una vita, come diceva René Grandi.
1: E lui deve andare, vuole andare al lago di Bolsena in un appartamento dove sono pet friendly, che significa
0: siccome ho due cagnoline, ovviamente dobbiamo scegliere dei posti che siano compatibili appunto con la presenza di animali in casa, e ovviamente siccome tra colleghi ci si racconta come in tutti gli ambienti di lavoro: ma dove vai in vacanza, ma che cosa fai, ma fammi sapere, ma lo sai, mi interessa qua e là, ho fatto: guarda, io ho scelto questo posto proprio in virtù del fatto che, avendo dei cani, è un posto particolare. Però poi ho pensato che in effetti, se accolgono i cani in generale, potrebbero anche accogliere un calabrese come Mizzo, no?
1: E allora che succede qui? Qui succede che c'è un Mizzo rigenerato, perché se ci fosse stato un altro calabrese se la sarebbe presa, o forse io qualche anno fa, però oggi non siamo più permalosi come una volta, perlomeno io, perché comunque il calabrese è permaloso. C'ho un fratello io che si è messi fatto...
0: Vabbè, ma infatti io sono amico tuo, mica di tuo fratello.
1: Si è messi fatto sta battuta mio fratello, mamma mia, è proprio pazzo, proprio scemo. Vabbè, meno male così.
0: Però c'è più gusto a farlo con uno che si incazza come tuo fratello, con te non c'è gusto, dai.
1: Questa è colpa della emancipazione, ecco, quindi...
0: Ma lui è rimasto giù in Calabria?
1: Sì.
0: Tu invece qua ti sei dovuto adattare qui a Roma, se fai troppo devi abbassare la cresta, quindi probabilmente al di là del carattere ci sarà stato anche una capacità tua di uno spirito di adattamento agli usi e ai costumi, e soprattutto all'umorismo romano, che certe volte sa essere molto, molto pungente. Tagliente e pungente, sì.
1: Infatti quando sono venuto alle prime volte qualcuno mi ha detto: come si dice?
0: Ta-ta-ta-ta.
1: Che significa ti devi adattare?
0: Ti devi adattare, boom.
1: Ma comunque sì, non bisogna mai prenderla sul personale, perché le battute sono battute e basta. Ma sul serio, le prime volte quando l'ho sentito, perché voi su cinque parolacce dite otto parolacce, non si sa come fate.
0: Ma
1: non gli rompere i coglioni, ci sono rimasto malissimo, però ho detto vabbè, è un linguaggio.
0: Ma sai che diciamo lo spirito romano è questo, cioè vuole essere molto tagliente. Spesso questa, come dire, questa ironia sconfina nella volgarità, ma è comunque molto limitata questa cosa, cioè è una maniera superficiale di proporre la cultura romana. Poi è ovvio che insomma non è che siamo in punta di fioretto, a volte la battuta deve per forza essere molto molto pesante, insomma d'altro canto ce lo insegna il Marchese del Grillo oppure altre figure popolari della Roma dell'Ottocento, insomma.
1: Bene, dopo questo gradevole intervento noi andiamo avanti con la nostra musica.
0: Saluto tutti, grazie, buon proseguimento di ascolto. Ricordatevi che alle 14 arrivo io in diretta, e se volete vi potete sentire dalle 14 alle 16 il giovedì con Forno One, e il martedì sempre stesso orario, sempre due ore da scorrere insieme con la Bottega del Forno. Grazie, buon proseguimento di ascolto.
1: Io quando chiudo lo dico sempre che alle 14 ci sei tu, quindi mi raccomando rimanete connessi fino alle 16, perché alle 14 arriva il nostro amico Fabrizio Forno con la sua Forno One, e noi chiudiamo questo gradevole intervento con questo pezzo di Nathalie Faye che si intitola Wild.

0: Eccoci tornati in studio con la buona musica. E voglio proporvi un qualcosa di interessante, voglio perlomeno parlarvi di quello che succede qui a Roma d'estate, che ci sono degli eventi molto interessanti. E secondo me Gregory Porter ci ha preso gusto, perché non dico ogni estate, però mi ricordo, questa è la terza estate che mi ricordo io, lui viene alla come si chiama, al teatro, come?
1: Alla
0: Cavia. Alla Cavia, al teatro della musica. Come il nome del
1: parco della musica.
0: Il parco, l'anfiteatro, c'ha un nome. L'audio, questo non mi ricordavo. Dietro le quinte abbiamo Fabrizio che mi suggerisce il fatto suggeritore. L'auditorium è il parco della musica, e ci sono andato due volte a sentirlo. Straordinario. E questo perché c'è il programma, io ho davanti a me il programma Summer Time, Casa del Jazz, perché c'è un locale che accoglie, un posto che accoglie i grandi della musica, come ad esempio l'artista che ci ha proposto il nostro Fabrizio, e tra questi ce ne sono altri, tra cui Fabrizio Forno, che Fabrizio Bosso, tutti Fabrizio mi chiamate qui a Roma, metti il microfono, va.
2: Beh, insomma, di Fabrizi quelli che contano ce ne stanno, indubbiamente.
0: C'era pure il pianista.
2: Sì, beh, Fabrizio De André, tanto per dirne uno, insomma.
0: Fabrizio De André, Fabrizio Forno, Fabrizio Bosso, c'è questa. Quindi c'è Fabrizio Bosso, che è un grandissimo trombettista, è stato qui a Radio Città Aperta, è presente in un programma del nostro Fabrizio Forno, e ci sono tantissimi, che Chiara Civello, Rafael Gualazzi, e per farvi capire il calibro delle persone presenti alla Casa del Jazz. E poi c'è Stefano Bollani, che invece sta all'auditorium come Paz Metini, che è stato, adesso non vedo le date, e il,
2: non le vedi perché te devi rifare gli occhiali, secondo me.
0: Anche e poi c'è Jacopo Colliera addirittura, che viene qui.
2: E lui li trova scritti là sopra, chiede conferma a me, come se in parte fossi io ad averlo organizzato, e poi come se gli avessi dato un foglio fasullo.
0: Mamma mia, Marcus Miller, Diana Kroll, ma roba fortissima.
2: Ma infatti devi abbassare il volume, perché è troppo forte, veramente.
0: Va bene, allora tra questi qua ne scelgo uno a caso, scelgo lui, Gregory Porter, con un pezzo di Sting, e in collaborazione con Eric Clapton, It's Probably Me, per coloro che mi ascoltano, in passato l'avevo già messo, però il nostro Fabrizio Forno non...
2: No, la versione fatta da Gregory Porter, devo essere sincera, non la conoscevo. Poi io l'ho vista dal vivo, ma evidentemente o non mi aveva colpito, o molto più probabilmente ancora non l'aveva messa in repertorio.
0: No, dal vivo non l'ha messa, non credo che l'abbia messa.
2: Perché vedo questa qui invece dal vivo, quella che hai scelto tu.
0: Ma forse non a Roma, al Kennedy Honors Show. Al Kennedy Honors Show.
2: Benissimo, quindi è l'occasione pure per me per ascoltare qualcosa che non... mi hai proposto una... incuriosito con questa proposta che non conoscevo, dai.
0: E allora andiamo a sentire questo capolavoro di Sting e con la collaborazione di Eric Clapton, riproposta da Gregory Porter, intitolata It's Probably Me.

0: Grande reinterpretazione del brano It's Probably Me di Gregory Porter. E Fabrizio, il bello della musica, della radio, è che è uno scambio di aneddoti, e Fabrizio ne ha condiviso uno con me riguardante Diana Krall, che tra l'altro, per chi mi ascolta dall'inizio, io ho parlato del fatto che io sono cresciuto musicalmente in un ristorante dove c'era della musica bellissima, e tra questa musica bellissima c'era anche Diana Krall, che è presente.
1: Aspetta, dilla tutta tu adesso, perché c'hai questo figurino, questa forma invidiabile che hai raggiunto, perché ti sei saputo, come dire, mettere a regime alimentare stretto. Però secondo me tu eri cresciuto al ristorante in tutti i sensi, anche de panza,
0: Sì, rotolavo quando andavo a casa.
1: Quindi diciamo, i vantaggi della buona musica erano in parte rovinati da quanto te abbuffavi di roba, insomma.
0: Allora, per titolo di cronaca, io ho perso 18 kg, ok? Giusto, ero un panzone, ci sono riuscito ad arrivare.
1: Bravissimo, adesso ecco. Quasi quasi me lo sposerei, guarda, peccato che già ho messo giù famiglia.
0: Con una moglie, non con un uomo, comunque. Allora,
1: vabbè, uno deve essere aperto nella vita, che ne sai, insomma.
0: Sì,
1: tutto può essere.
0: Giusto. Allora, intanto che abbiamo il nostro Francesco dalla lontano Rosarno che si sta sbizzarrendo a scrivere che con il nostro Fabrizio Forno la battuta l'aveva già fatta, abbiamo pure il servizio panetteria in radio. E lui scrive di nuovo, perché sì, siamo amici, siamo colleghi, e quando c'è la possibilità si sta bene. Tu, allora, nostro Francesco gradisce Gregory Porter, poi ho fatto la battuta su Via Castello, insomma. Grazie Francesco per la tua simpatia. Volevo dire che l'aneddoto riguardante torniamo un attimo alla Casa del Jazz, dove ci sono tutti questi grandissimi autori.
1: Allora, ricordiamo appunto, Gregory Porter non suonerà alla Casa del Jazz, ma suonerà all'Auditorium, nell'ambito della rassegna organizzata dalla Casa del Jazz. Però suonerà all'Auditorium, se non ricordo male, il 24 di luglio. Tu controlla.
0: 25 luglio.
1: Voglio essere attento.
0: Invece, il 15 luglio ci sarà Diana Krall sempre all'Auditorium. E abbiamo visto,
1: sì, quelli che piacciono, siccome gli viene un po' scomodo andare alla Casa del Jazz a Mitsu, allora quelli che piacciono a Mitsu glieli fanno all'Auditorium, così ci arriva più facilmente. Ha fatto proprio richiesta esplicita all'organizzazione.
0: Ora mi organizzo, cerco di andare in tutti, perché ci sono grandi nomi. Pat Metheny è stato il 5 e Stefano Bollani è stato il 29 giugno.
1: Ma parla di quelli che devono arrivare, se no l'altri che ti ascoltano rosicano come stai rosicando te, che non l'hai potuti vedere, no? Invece magari si organizzano e fanno in tempo.
0: Infatti il 15 luglio c'è Diana Krall, che però c'è una nota un po' negativa, ovvero lei è più un artista da locale intimo, dove c'è un
1: interscambio un pochettino più
0: diretto,
1: ravvicinato,
0: sì,
1: con il pubblico. Lei purtroppo, perlomeno quando l'ho vista io, ha pagato lo scotto che spesso, soprattutto al chiuso, l'Auditorium crea una distanza difficilmente colmabile tra gli artisti e la platea, per cui questo, diciamo, distacco fisico alla fine lei non è stata in grado di colmarlo coinvolgendo il pubblico, ma è sempre rimasta un pochettino sulle sue. Probabilmente in altre circostanze si sarà sentita più a suo agio e la cosa, diciamo, lo spettacolo ne avrà beneficiato, però in quella circostanza io rimasi un pochettino, come dire, a bocca asciutta, se proprio la devo dire tutta.
0: Contrariamente al marito, Elvis Costello, che invece quando va sul palco fa uno spettacolo e coinvolge tutti coloro che sono vicini e lontani.
1: E raccontavo per l'appunto che, tra l'altro, sto vedendo che credo che lo stia per riproporre, o ha recentemente riproposto, perché c'era questo tour che porta un nome particolare, che si chiama The Revolver Tour, The Spectacular Spinning Songbook. Lui che cosa faceva? Ci avete presente il gioco a quiz della Ruota della Fortuna? Beh, invece dei premi, diciamo, delle indicazioni delle vincite dei partecipanti, in questo caso per ogni spicchio di questa ruota che faceva girare nel corso del live c'era un titolo di una canzone diversa, quindi praticamente il repertorio, la scaletta della serata veniva stabilita dal caso. Ovviamente poi ci saranno stati 3 o 4 brani che non potevano mancare comunque, però la cosa bella era appunto che ogni sera nessuno sapeva, fino a che la freccia non avrebbe indicato quale brano veniva eseguito, che cosa avrebbe ascoltato dal vivo. Elvis Costello in questo è stato sempre un grande.
0: Nemmeno lui sapeva che cosa avrebbe cantato.
1: Beh, ovviamente diciamo avevano preparato
0: una scaletta
1: talmente ampia che non li coglievano di certo impreparati questi annunci improvvisi, insomma.
0: Allora, dato che abbiamo parlato prima di artisti, come l'hai definita l'artista che hai proposto?
1: Non lo posso
0: prima
1: dire.
0: No, non in quel senso. No, che non è autrice, ma quando...
1: Interprete,
0: ecco. Io,
1: no, io pensavo che l'aggettivo con il quale avevo qualificato Diane Kroll in quella sera, non lo ripetiamo, che non è proprio molto radiofonico.
0: No, era relativo all'altra, caraibica.
1: Sì, quella difficile, Cécile McLaurin-Sarvan.
0: Che è una, come l'hai definita?
1: Un'interprete. Ma molto, molto particolare. Cioè, lei è la classica persona che... saprebbe leggerti l'elenco del telefono dandogli un'interpretazione unica ed emozionante.
0: Che bello. Allora, parlando di interpreti, abbiamo Rod Stewart, Frank Sinatra, Elvis Presley, anche tantissimi che sono interpreti di pezzi famosi. E voglio proporre Elvis Costello nella versione interprete, che ripropone un brano di Aznavour, Charles Aznavour, che si intitola Sci, tutti quanti
1: perché lui è un appassionato di sci, giusto? Non era per quello,
0: era una battuta da neve,
1: per raffreddare un pochettino l'aria, no?
0: E allora andiamo dopo questa battuta gelida, andiamo, che però è carina, gradevole. Andiamo ad ascoltare Sci, che non sono gli sci da neve, ma è Sci di Charles Aznavour, magistralmente reinterpretato da Elvis Costello.

0: E il nostro Elvis Costello ci ha lietati con questa interpretazione magistrale del brano She di Charles Aznavour, che è armeno, lo sapevi?
1: Armeno lui.
0: Armeno lui. La battuta è, la battuta sarebbe così. Una ragazza dice, io dico alla ragazza: ti vuoi fidanzare con me? No, mi sto frequentando con un ragazzo, lo vedo ed è brutto, però è di Yerevan, ok? È brutto, è puzza, non si cambia, ma almeno c'ha i soldi. Non ridere, che è una stupidaggine. Almeno, vabbè, Yerevan. Ok, dotto questa freddura, con questo caldo, anche abbiamo il nostro Davide Di Rocco, che l'ho conosciuto. No, non si chiama Di Rocco. Si chiama adesso vediamo come si chiama, perché ho conosciuto questo questo cantante su web e lo voglio riproporre a voi, perché comunque vi avevo già fatto sentire qualcosa in una puntata passata. Ecco, Di Rosolini, Davide Di Rosolini, e voglio attribuire insomma questo brano simpatico al fatto che fa caldo, e per i profani, per coloro che non sono religiosi, quando fa caldo fanno una cosa che non dovrebbero fare. Però lui ci ha fatto proprio una canzone. Una canzone che se l'ascoltiamo c'ha un senso, perché oggi l'ho ascoltata meglio, e quindi non vi voglio commentare assolutamente, in modo che voi ascoltiate bene la canzone e potete giudicare con la vostra mente il testo, che è molto interessante. Quindi risentiamo Davide Di Rosolini col brano Bestemmio.

con qualcuno. Io bestemmio e non mi pento, faccio solo quel che sento, e uno sfogo non violento che in fondo non fa male a nessuno.

se mi dicono: ma che bestemmi a fare se non credi nel Signore? Bestemmio lo stesso, sì, mi dà soddisfazione.

0: Diciamo che il nostro Fabrizio è entrato proprio a gamba testa nel mio programma. Lui si è messo lontano dal microfono per evitare, ma niente, è più forte di lui.
1: No, è che mi sono messo non tanto lontano dal microfono quanto dal getto dell'aria condizionata, per cui...
0: Allora, ormai ti prendo, fai...
1: Sì, faccio l'apprendista stregone, che faccio da assistente, gli porto l'acqua, gli porto i fazzoletti di carta, gli asciugo il sudore.
0: Allora, rimaniamo perché tra qualche minuto ci abbiamo... Io vorrei mettere questi due pezzi, questo pezzo che io nel 2005 è venuto fuori, io l'ho conosciuto forse l'anno dopo, ed è Amos Lee, che ha collaborato anche con Norah Jones. Non so se tu lo conosci, niente, però a me piace proporre perché RCA, Resistenza Culturale Attiva, dimmi.
1: Perché Amos è lì, invece se era qui lo conoscevo, capito?
0: Amos è lì perché sarà qui, giustamente, perché conoscevo. Allora volevo tornare a bestemmio, che no a bestemmiare, ma tornavo a bestemmio il brano di Davide Tirosolini, che però ha coraggio nel proporre un qualcosa del genere, però è un grande cantautore. Ecco, ci dici la differenza tra cantautore come
1: interprete?
0: Sì.
1: L'interprete è semplicemente colui che prende un brano, cioè un interprete è Mina, per esempio, no?
0: No, era
1: la battuta,
0: sì,
1: era?
0: Sì.
1: Ah, ho capito. Ah, scusami, perché qui il discorso è che non è solo interprete, è proprio il discorso che riguarda i cantanti, perché cantanti si nasce, ma Frank Sinatra. Quanto ci vuole poco a farlo contento sto ragazzo, guarda.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, tutti gli ascoltatori di Chameleon, oggi abbiamo il punto di forza. Io da anni che dico che mi serve una persona con cui interagire.
1: Vabbè,
0: perché
1: mettiamoci d'accordo, facciamo metà per uno di quello che prendi profumatamente dalla radio come speaker e quindi possiamo parlarlo.
0: Possiamo parlare anche su quello che prendi. Sembra vero, guarda, sembra vero. Allora, adesso andiamo ad ascoltare questo Arms of Woman di Amos Lee. Poi metteremo un altro pezzo ancora e poi una richiesta del nostro Fabrizio.
1: Io faccio... Sì, io stavo quasi per mandargli un WhatsApp per fare la richiesta come se fossi un ascoltatore, però poi ho detto, ma ce l'ho qua, glielo dico a voce, insomma, perché voglio un auspicio. Ma poi vi saprò dire, dai.
0: Ma io lo tratto come perché dico, scusami, vuoi un brano, me lo chiedi adesso, rimani, ascolti il mio programma e poi ti accontento. Faccio così con gli ascoltatori, faccio così anche con lui.
1: E infatti è così che mi ci hai fregato, perché io da mo' che me ne ero andato,
0: capito? E allora intratteniamo il nostro Fabrizio con Arms of Woman per poi arrivare alla sua richiesta, ma dopo il brano che viene dopo. Mi spiego?

0: E siamo arrivati alla fine, in una maniera inaspettata. A me piacciono le improvvisazioni, il cambiamento di programmi, perché non mi aspettavo questo, tutto questo tempo trascorso in compagnia del caro e accettato, e come accettato, proprio come amato Fabrizio.
1: Sopportato, dai, la verità.
0: Supportato e sopportato. E allora adesso attenzione, dobbiamo mettere, no, eccoci qua. Che succede? Non parte. Perché non parte? Allora, noi ci, adesso che viene la musica, eccola qua. Allora, vorrei ringraziare il nostro Francesco Barbalace, che ci ha riempito con le sue battute, con il suo ascolto. Ringrazio Francesca che ci ascolterà in podcast, e invito tutti coloro che non hanno ascoltato la diretta ad ascoltare sul sito di Radio Città Aperta il podcast di Chameleon. Invito tutti voi, mi raccomando, ad esserci nei giovedì prossimi dalle 10 alle 12. Vi invito a continuare la programmazione di Radio Città Aperta con la replica di Santigna Spena, Rosso Malpelo, per poi arrivare alle 14 nel nostro...
1: E io lì che ti aspettavo.
0: Certo che c'è, non ti preoccupare. Mi aspettavo al passo. Mi raccomando, arrivate alle 14, dove c'è il nostro Fabrizio Forno, che insomma oggi l'abbiamo avuto come ospite, quindi conosciamo, ma già lo conosciamo per la sua preparazione, per il suo modo di intrattenere.
1: Quindi sapete che cosa vi aspetterà, eh?
0: Assolutamente sì, e ne vale la pena, perché ne abbiamo prova qui nel mio programma. Poi voglio vedere se tu un domani mi inviterai al tuo.
1: Ma mamma, tu sei troppo pigro, mica aspetti fino ai 2, a quell'ora già te ne sei andato.
0: Detto proprio alla romana, sbiascicata. Va bene.
1: Vabbè, insomma, per farla breve, siccome stasera cominciano i quarti di finale dei mondiali di calcio, e insomma ovviamente noi da spettatori neutrali, quali siamo indubbiamente da troppo tempo, dobbiamo prendere le parti di una squadra, io ho pensato di tifare Marocco per due motivi: primo, perché mi stanno simpatici, e secondo, perché giocano contro la Francia.
0: Sì.
1: E la Francia, insomma, proprio così simpatica non mi sta, anche se poi in realtà di francese lì dentro c'è stato talmente un miscuglio di immigrati, insomma, che alla fine è una squadra multietnica che apprezzo anche semplicemente per questo principio. Sta di fatto che, come buon auspicio per la partita di questa sera, e tu guarda quanto porta sfiga sta cosa, vedrai quanti ne prende stasera il Marocco. Comunque ho pensato ad un'artista italiana di origini chiaramente marocchine, che tra l'altro è interprete di un brano che è anche la colonna sonora del film di cui porta il titolo. Io amo il cinema, quindi insomma, dai, date da fa, Mitsu, faccio sentire di che si tratta.
0: Allora, il terrone, pure lui terrone come me, solo che un po' più settentrionale, Nicola Di Bari, ha composto un pezzo cult per la musica italiana che si intitola La prima cosa bella, e la Malika Ayane lo ha riproposta nella maniera magistrale. Bene, noi chiudiamo questa puntata, la puntata di oggi giovedì 9 luglio 2026, con questo pezzo magistralmente proposto dalla Malika Ayane.
1: Allora, ciao a tutti.
0: Ciao a te, grazie per il tuo intervento. Noi ci vediamo giovedì prossimo, mi raccomando, non mancate. Grazie. Buon proseguimento di ascolto, e buon ascolto con La prima cosa bella di Malika Ayane.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Buongiorno, buongiorno da Santigno, buongiorno come sempre con la White Rabbit dei Jefferson Airplane per darci una bella sterzata in questo primo lunedì di luglio. Vediamo come arriviamo alla fine del mese, ma prima ancora vediamo come arriviamo alla fine della trasmissione. (340) 1974468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 0688980443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook a nome di Radio Città Aperta. E poi voi sapete che Radio Città Aperta si autofinanzia grazie al sostegno di noi speaker, per cui se volete darci una mano potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno del podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

Oggi abbiamo ben tre interviste, più chiuderemo alla grande con Zona Franca. La prima è tra pochissimo e intanto iniziamo con la musica e lo facciamo con un classicone, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Enjoy the Silence, uno dei brani più iconici e di maggior successo dei Depeche Mode, pubblicato nel 1990, secondo singolo del leggendario album Violator. Ha ridefinito un po' anche la storia della musica synth pop, ma in generale i Depeche Mode lo hanno fatto. Bene, andiamo avanti e lo facciamo con questa mattina un po' di classici, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Le 10.35 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Carla Ottoni. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te per essere qui. Allora, siamo qui per parlare della rassegna, la festa di cinema. Caravan Fest 2026 partirà il 10 luglio e durerà fino al 16, che ti vede, diciamo, alla direzione, possiamo dire così, al sì. Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. Parte questa appunto festa di cinema multiculturale. Ci troviamo in una zona periferica di Roma, spesso, no, possiamo dire dimenticata magari dai circuiti quelli più importanti, e proprio qui si inserisce il Caravan Fest.
1: Sì, esatto, il Caravan è diventato negli ultimi anni un vero e proprio festival di cinema open air, quindi è un festival con anteprime ospiti internazionali, che però invece che in un cinema si svolge in questa arena che noi allestiamo nel Parco Sangalli, che è caratterizzato dalla presenza maestosa dell'acquedotto Alessandrino. È un parco importante per il territorio perché è un vero e proprio luogo di incontro non solo interculturale ma anche intergenerazionale, e quindi ci sono tutti gli abitanti del territorio. Ma negli ultimi anni devo dire la manifestazione è diventata una piccola oasi aperta a tutta la città. Negli ultimi anni abbiamo registrato molti spettatori che venivano anche da altri quartieri, proprio perché presentiamo dei film che altrimenti non ci sarebbe modo di vedere a Roma, dei film che non solo non hanno distribuzione in sala, tranne uno quest'anno che sarà distribuito, poi il film pakistano che proietteremo il 15 luglio, presentato con la regista che sarà nostra ospite, però per il resto sono film che appunto difficilmente arriveranno nelle sale cinematografiche e che noi selezioniamo dai più importanti festival europei di tutto il mondo. Ad esempio il film di apertura De Lupi è un film bangladese, una delle cinematografie più sconosciute del mondo, che invece nasconde tanti talenti, e appunto uno di questi è il regista di questo film, Tokir Shaikh, che è anche lui nostro ospite. Un film che noi abbiamo selezionato dal Festival di Rotterdam, che è uno dei festival più importanti, una vetrina molto importante per il giovane cinema indipendente europeo, e noi lo presentiamo in anteprima assoluta in Italia. Quindi devo dire il pubblico ci dà soddisfazioni perché riempie sempre l'arena, è attirato proprio dalla programmazione e dalla presenza degli ospiti anche.
0: Tra l'altro un'iniziativa, o meglio, un festival pieno di iniziative diverse, perché oltre, no, alla rassegna di film internazionali, come hai detto tu, comunque che difficilmente vedremo al cinema, c'è poi il concorso nazionale di cortometraggi e il premio Nuove Cittadinanze.
1: Esatto, sì, noi abbiamo da sempre avuto un'attenzione particolare ai registi e alle registe giovani, quindi selezioniamo molto opere prime e seconde, e da 2-3 anni abbiamo dedicato interamente il concorso di cortometraggi agli autori italiani, al cinema italiano, proprio perché sui lungometraggi spaziamo, ci chiamiamo Caravan perché è un vero e proprio viaggio nel mondo attraverso il cinema, abbiamo però voluto dedicare questa importante finestra proprio alle nuove leve del cinema italiano, ai giovani autori che magari tra 2 anni ci regaleranno un lungometraggio in sala. Questo è l'augurio che noi facciamo a tutti gli autori dei cortometraggi che selezioniamo. E invece il premio Nuove Cittadinanze è anche una vetrina importante, uno spazio importante che noi dedichiamo al cinema italiano in una chiave un po' particolare, perché noi come associazione non facciamo solo il festival, durante i mesi precedenti lavoriamo nelle scuole dove si insegna l'italiano agli adulti con background migratorio. Tu dicevi giustamente, Torpignattara è ormai uno dei distretti più multiculturali di Roma, e proprio per questo in questa parte, non solo a Torpignattara, Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, ci sono moltissime scuole dove viene insegnato l'italiano, viene anche data la licenza media appunto a tanti adulti che magari da anni vivono a Roma ma hanno bisogno di questo titolo magari anche per lavorare, e noi sosteniamo l'attività dell'insegnamento dell'italiano con la visione di film che compongono una sorta di viaggio, anche qui ritorna l'idea del viaggio, nella storia dell'Italia. Ad esempio quest'anno hanno visto Pane, Amore e Fantasia, Mamma Roma, Questione di cuore dell'Archibugge e Quo Vado con Checco Zalone. Loro li vedono, imparano anche tante cose, no? Sull'Italia, sulla storia dell'Italia, su come si sono evoluti anche i nostri costumi. Alla fine delle visioni votano, è una vera e propria votazione con le schede elettorali, le urne, ed è molto emozionante perché molte di queste persone raccontano di non aver mai votato, nemmeno nei paesi da cui provengono. E il film che raccoglie più voti nei tre centri in cui noi lavoriamo è il film di chiusura del festival. Quindi questi nuovi cittadini, che, o che speriamo diventino presto nuovi cittadini e cittadine romane, scelgono il film di chiusura del festival e assegnano questo premio a un cinema che comunque parla anche a loro e trasmette dei valori di apertura, di accoglienza, promuovendo proprio un'idea della cittadinanza non come uno status irraggiungibile, ma come uno spazio in cui nessuno è ospite e tutti siamo appunto cittadini e cittadine.
0: Bene, allora ricordiamo ancora che Caravan Fest ci sarà dal 10 al 16 luglio al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. L'ingresso è dalle 20, ingresso gratuito, tra l'altro. Sì. Io ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto, e ringrazio ovviamente Carla Ottoni per averci illustrato che cos'è Caravan Fest. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Caravan.
0: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Alla prossima, ciao.

E questo invece era Johnny Cash nella sua versione di Personal Jesus. Abbiamo ascoltato i Depeche Mode poco fa. Nel 2002 Johnny Cash realizzò questo album American the Third, The Man Comes Around, dove in chiave alle volte blues e country andava a reinterpretare alcuni brani famosi. Tra l'altro ultimo album prima della sua dipartita, era appunto il 2002. I Depeche Mode raccolsero con entusiasmo questa versione, ma insomma Martin Gore diede immediatamente il suo permesso per la registrazione, definendo anche un onore immenso che una leggenda come Cash insomma dedicasse una sua versione di questo brano. E lo stesso Gore ha più volte dichiarato che quella di Johnny Cash, tra le tantissime versioni di questo brano, è l'unica che diciamo così merita per la sua capacità di aver reso questa canzone più originale, propria, possiamo dire.

E ancora Johnny Cash nella sua versione di Hurt, brano storico degli anni 80 di Nine Inch Nails, la prende e la trasforma da un brano di autolesionismo, di droga, lo trasforma probabilmente in un brano dove Johnny Cash, ormai vicino alla sua, anche se prematura, di partita, forse fa, diciamo così, un excursus e anche un po' un resoconto della vita e della vecchiaia. È inutile dire che gli stessi Nine Inch Nails, seppur in una versione totalmente diversa, non solo hanno apprezzato ma si sono commossi dalla versione del cosiddetto Man in Black, così veniva chiamato. Rimaniamo con queste sonorità e anche con questi timbri così gravi e avvolgenti, e lo facciamo con Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms.

E questo neanche a dirlo, Nick Cave and Bad Seeds con Into My Arms, è il 1997 dall'album Mudman's Call, semplicemente pianoforte e contrabbasso per questa che possiamo definire una preghiera laica scritta da Nick Cave in un momento di profonda transizione personale segnato dalla disintossicazione dalle droghe, anche da un momento sentimentale molto significativo, ovvero la fine della sua relazione. Una dichiarazione di incredulità religiosa, inizia così il brano, I don't believe in an interventionist God, ma che evolve subito in una richiesta spirituale. Se un Dio esistesse, l'autore gli chiederebbe solo di proteggere la persona amata e di riportarla tra le sue braccia. Insomma, Nick Cave non delude mai.

E mentre aspettiamo si facciano le 11, continuiamo con questa carrellata di grandi classici, ci facciamo cullare. Stamattina iniziamo con tanta calma, poi vediamo, magari cambiamo ritmo e atmosfera da un momento all'altro, ma intanto ci piace così. E allora ci ascoltiamo un classico dei classici, il grande Leonard Cohen con Dance Me to the End of Love.

0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Le 11.01, abbiamo raggiunto la nostra seconda ospite di oggi. Do il benvenuto, ma sarebbe meglio dire il bentornata, a Giulia Vanni. Ciao Giulia, ben ritrovata.
1: Ciao Santa, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grazie a te. Allora, stavolta siamo qui per parlare di teatri d'arrembaggio. Insomma, chi è più attento sicuramente si ricorderà di questo festival ospitato dal Teatro del Lido di Ostia. È ripartito qualche giorno fa, il 3 luglio, e durerà ancora fino al 26. Che cos'è Teatri d'arrembaggio?
1: Teatri d'arrembaggio è una manifestazione multidisciplinare che tratta di teatro, soprattutto scena off, stand-up comedy, teatro ragazzi e laboratori di costruzione, di solito comunque laboratori manuali per bambini e bambine. Quest'anno siamo arrivati al nostro 10° anno, siamo molto molto contenti di questa cosa, stiamo quasi per diventare maggiorenni, no, non è vero, manca ancora tantissimo, però siamo molto contenti di questo traguardo e quindi vi aspettiamo, insomma, venite perché le attività sono tutte gratuite. Il venerdì e il sabato ci sono le nostre piraterie, che sono appunto gli spettacoli comici, la scena off romana e nazionale con il teatro, appunto la stand-up comedy, mentre la domenica è interamente dedicata a bambini e bambine e le loro famiglie, con laboratori e teatro ragazzi.
0: Allora, siamo partite, abbiamo detto il 3 luglio, tra l'altro alla grande con Daniele Parisi e poi subito dopo Chiara Becchimazzi, insomma due nomi di un certo rilievo, già stati lì al Teatro del Lido proprio in occasione dei teatri d'arrembaggio. Come sono andate queste prime date?
1: Guarda, è andata alla grande perché abbiamo avuto il pienone subito la prima sera con Daniele e con Chiara, chiaramente essendo la nostra stand-up comedian resident, ovviamente riscuote sempre un gran successo, abbiamo dovuto mandare via la gente, veramente è stato un grande grande successo e tra l'altro impreziosito dalla collaborazione che abbiamo avviato quest'anno con lo spazio Vigneria Alimentari, che ci dà da mangiare, ci fa fare un aperitivo a prezzi popolari dalle 19.30, quindi le persone sono arrivate anche per quello.
0: E poi, tra l'altro, questa settimana attesissimi, tra le figure più attese, le Karma B, il 10 luglio.
1: Eh già, siamo tutte eccitate per questo ritorno, in realtà, perché le Karma B sono state già due anni fa al Teatro del Lido per i teatri d'arrembaggio, ma sono delle amiche del Teatro del Lido, nel senso che le ospitiamo spesso anche in stagione, quindi nella stagione invernale proprio del teatro, e quindi tornano sempre volentieri, noi le accogliamo ovviamente e le invitiamo volentieri perché è sempre un piacere lavorare con loro, quindi anche noi siamo bene, siamo molto contente di questa collaborazione. Poi proseguiamo con Simonetta Musitano, la settimana dopo ci sarà Salmoni, che è una nostra produzione con Giorgia Conte Duca e Walter Perrotta, poi continuiamo con Xuliano Dulé, insomma ce n'è per tutti i gusti e quindi venite, ecco.
0: Allora, ci hai detto anche tanti appuntamenti per i bambini, quindi un festival trasversale sia con spettacoli ma anche con laboratori, insomma una grande festa sul litorale romano. Tu prima ci hai detto questa è la 10ª edizione, insomma 10 anni, manca ancora un po' come hai detto tu per diventare maggiorenni, però 10 anni non sono pochi. Allora ti chiedo, che cosa è cambiato sia dal punto di vista della proposta culturale, ma anche diciamo così da come il pubblico è cambiato e come accoglie, se in maniera diversa, diciamo l'offerta culturale sul litorale romano?
1: Ma guarda, ti dico due cose. La prima è che il pubblico ha cominciato ad apprezzare la stand-up comedy, che 10 anni fa non era un genere così tanto diffuso, perché ancora non era appunto molto diffuso né in televisione né nei podcast né sui social. 10 anni fa era proprio un mondo diverso. Oggi la stand-up comedy sta prendendo piede, ha preso tantissimo piede soprattutto tra i giovani, e devo dire che, e passo al secondo punto, questo ha avvicinato tantissimo quella fascia che tradizionalmente difficilmente da intercettare, cioè quella tra i 18 e i 30 anni, che normalmente non fruisce tantissimo del fatto teatrale. E quindi il fatto di essere stati un po' avanguardisti, se vuoi, cioè aver inserito la stand-up comedy subito dalla prima edizione, ci ha permesso di avvicinare quel pubblico lì, di di abituarli in qualche modo alla fruizione teatrale. Infatti molti di loro poi sono persone che si avvicinano anche alla stagione del Teatro del Lido, certo, che non sempre ovviamente offre stand-up comedy, quindi offre altro genere. Però ecco, ci ha fatto molto inorgoglito, diciamo, questa nostra funzione, perché grazie alla gratuità e grazie a una programmazione giovane, se vuoi, anche se poi viene apprezzata anche da un pubblico più adulto, ovviamente, siamo stati in grado, insomma, di avvicinare un pubblico più giovane. Questo è stato molto interessante, insomma, da osservare negli ultimi 10 anni.
0: E allora grazie a voi, Valdrada Teatro, per quello che offrite alla comunità. Io ricordo ancora: Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia sarà ancora fino al 26 luglio al Teatro del Lido di Ostia, in via delle Sirene 22. Gli spettacoli sono alle ore 21, il Teatro Ragazzi alle ore 19 e i laboratori alle ore 17. Come diceva Giulia, è tutto ad ingresso gratuito. Per i laboratori è richiesta la prenotazione a valdradateatro@gmail.com. Per qualsiasi informazione potete visitare la pagina Facebook Teatri d'Arrembaggio e poi c'è il sito di Valdrada Teatro. Tra l'altro ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa, che ci ha messo in contatto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, Giulia.
1: Sei stata precisissima come sempre, grazie. Vorrei ringrazio solo Roma Capitale, grazie te ovviamente dell'invito, come sempre ringrazio Roma Capitale, perché siamo inserite nell'estate romana, quindi, ed è per questo che la manifestazione è gratuita. Ma sei stata precisissima, tutte le informazioni sono quelle che hai detto.
0: Allora grazie a Giulia Vanni per averci presentato Teatri d'Arrembaggio e alla prossima, Giulia, grazie mille.
1: Alla prossima, grazie.
0: Ciao,
1: buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a te, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Perfect Day, capolavoro di Lou Reed 1972, che ha un po' influenzato artisti proprio come Leonard Cohen, che abbiamo ascoltato poco fa, diventato questo brano un simbolo sia di malinconia che di contrasto emotivo, e che tra l'altro vede alla produzione proprio dell'intero album solista Transformer David Bowie. Le 11:14, abbiamo ancora insomma tre quarti d'ora, mica sono pochi, abbiamo ancora un'intervista, zona franca e tanta musica da ascoltare insieme. E noi adesso ci ascoltiamo Wish You Were Here dei Pink Floyd.

È il 1975 quando i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here dall'omonimo album. Noi abbiamo appena ascoltato Wish You Were Here, un brano che rievoca un po' la mancanza che comunque i Pink Floyd subivano per l'allontanamento di Syd Barrett. Ormai aveva raggiunto un crollo mentale dovuto anche all'abuso di sostanze e era stato allontanato nel 1968, ma la band non aveva ovviamente mai dimenticato il suo amico d'infanzia, e quindi ecco qua questo brano, Wish You Were Here, per Syd Barrett.

Bene, è arrivato il momento di cambiare un po' le carte in tavola e lo facciamo, rimaniamo stranamente, di solito nella seconda ora ci dedichiamo alla musica italiana, oggi facciamo un po' diversamente e infatti rimaniamo nell'ambito della musica internazionale ma cambiamo un po' registro, è arrivato anche il momento insomma avrete letto che Madonna ha pubblicato il suo ultimo lavoro, io non ho ancora ascoltato nulla ma insomma mi è venuto in mente qualcosa di meno recente, stiamo parlando di un brano estratto da Music, quel suo storico e incredibile album che aveva una produzione alle spalle altrettanto incredibile, e noi da Music ci ascoltiamo Paradise Not For Me.

goes on.

Not For Me dall'album Music del 2000, un album veramente pazzesco, ve lo ricorderete sicuramente. Queste sono sonorità un po' diverse, anche se l'album è pieno di elettronica da questo punto di vista. Una voce distorta in tempi non sospetti dal vocoder quasi robotica, devo dire anche la collaborazione con un produttore visionario come Hamazai, insomma, ha fatto il resto. In realtà questo brano non doveva essere realizzato da Madonna, veniva registrato nel 1999, doveva far parte del disco solista di Mirway, e invece Madonna se ne innamorò a tal punto da volerlo inserire anche nel proprio album, e infatti per questo motivo la canzone appare in entrambi i progetti discografici. Sarei curiosa di ascoltare l'altra versione, magari un giorno lo faremo, non è questo il momento, abbiamo i tempi un po' stretti. Golf Rap, Lovely Head.

0: Questi erano i Goldfrapp, le 11:33 minuti e abbiamo raggiunto l'ospite, abbiamo il piacere di avere qui con noi Salvatore Spadaro, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta. Salvatore Spadaro, giovanissimo cantautore italiano, siamo qui per parlare del tuo ultimo singolo uscito il 26 giugno, Il Prepuzio del Fico. Già il titolo, insomma, incuriosisce parecchio, infatti tra poco ne parleremo, che anticipa il disco in uscita dal titolo Timpa. Allora, che cos'è Il Prepuzio del Fico?
1: Allora, Il Prepuzio del Fico, ora, al di là del titolo abbastanza provocatorio, è una canzone serissima, malinconica, nostalgica, che parla di un po' cinematograficamente, per immagini, di quella che è stata il passaggio dalla mia prima purezza da fanciullo alla presa di perdita della purezza e quindi presa di consapevolezza del mio io, in uno scenario completamente attuale a livello di periodo, nel senso che lo scenario è la mia tesura, quindi come poi approfondirò meglio nel disco, anche già dal titolo Timpa, provo a raccontare quelli che sono gli scenari del luogo in cui sono nato e cresciuto. Timpa in calabrese significa collinetta, ed è il posto in cui, appunto, è la collinetta di casa mia dove sono nato e cresciuto e dove portavo le Bavaria, le birre Bavaria con la Vespa di mio padre ai braccianti agricoli che per salvarli dal caldo della mia tisura, essenzialmente.
0: Dalla calura.
1: Siamo in Calabria come scenario. Insomma, poi metto anche in mezzo il latte proibito del fico che mi appiccica le mani alla Vespa, mi fa bruciare gli occhi. Ovviamente l'allusione è prettamente carnale, è un pezzo carnale comunque, e niente, insomma, poi mi piace anche di pensare che in arte, in musica, quando un cantautore, un artista ti sta parlando di una sua cosa, in realtà ti sta parlando di 200 miliardi di cose sue che tu alla fine puoi fare tu e come ti pare. Quindi io ho lanciato delle immagini qua e là, poi insomma sta all'ascoltatore captare quello che vuole. Però mi piaceva provocare e sono contento di essere partito da questo primo singolo, che è il primo del un po' l'anticipazione di ciò che sta nel disco, perché è sia un pezzo molto intimo, quindi minimal, voce chitarra e cori, sia perché appunto illustra un po' quello che è il quadretto dello scenario del disco, se vogliamo. Il singolo è prodotto con Marta Venturini. L'abbiamo registrato tutto ad un fiato a Studio Nero, che è uno studio a Roma, e niente, sono contento. Sono contento.
0: Allora, insomma, abbiamo capito che appunto vieni dalla Calabria, sei giovanissimo, classe 2000, oggi sei di base a Roma, un periodo di formazione, no? Tra il CET di Mogol e Officina delle Arti. Come sei arrivato quindi poi a Roma? Raccontaci un po'.
1: Allora, io sono arrivato a Roma con l'alibi, la solita alibi dell'università, che poi nel mio caso era sia appunto voler fare l'università, ho fatto lettere e filosofia, e poi a un certo punto mi sono lasciato travolgere dalla musica, dai concerti, dalla scrittura, dai dischi. E, insomma, prima ancora, appunto, avevo fatto un'esperienza praticamente da neo sedicenne al CESS di Novol, che è un'accademia, bisogna sapere, un'accademia per parolieri ad Avigliano Umbro, quindi nelle colline umbre. E poi proprio per nel momento in cui verso i 20 anni, nel mezzo della facoltà di lettere e filosofia, ho capito che forse la cosa che mi faceva stare meglio era la musica. Ho detto, proviamo a specializzarci, e sono, tramite un amico, sono entrato a conoscenza dell'Accademia delle Arti del Paolo Pasolini, dove mi sono diplomato nel 2024. È stata un'esperienza sicuramente costruttiva e distruttiva allo stesso tempo, nel senso che, come tutte le esperienze di vita vera, ti mette in crisi per farti capire quello che sei veramente, e per un artista forse questa è la cosa principale. Quindi questo è un po', adesso è il mio 7° anno a Roma, mi sto ambientando, la città tutto sommato mi piace, anche se il mio sogno, per quanto è sempre più irrealizzabile oggi, di poter fare questo mestiere nel posto in cui sono nato, perché tendenzialmente siamo tutti sempre più costretti a lasciare i luoghi dove siamo nati, che si spopolano, che si impoveriscono culturalmente, che invecchiano. Però purtroppo non so se mi sto dilungando troppo, però da dove vengo io non succedono grandi cose a livello musicale, non ci sono locali da suonare, quindi forse sarebbe proprio il caso a un certo punto di scendere e provare a fare la vita.
0: Infatti noi ti auguriamo che tu riesca a fare questo, sia per te che anche proprio per la comunità, la collettività. Salvatore, grazie per essere stato con noi. Noi ci lasciamo al telefono, ma continueremo ad ascoltare la tua voce proprio con il prepuzio del fico. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a voi, buona giornata, buon ascolto.
0: Grazie, ciao, a presto. Ciao.

E siamo rientrati dalla pausa, dall'intervista. L'abbiamo fatto con i Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Mondo Prima. Bellissimo brano, secondo me, lo dico senza troppe remore, che racconta una sorta di prima e dopo, no? Uno spartiacque tra il prima, in cui tutto era bello e spensierato, e l'arrivo di un tu, non si capisce che cosa possa essere, che cancella o azzera la percezione di quel passato. Può essere una persona fisica, un amore o semplicemente un cambiamento drastico, più o meno traumatico. La mia vita senza te. E mentre ci mettiamo in collegamento con Franca, ci ascoltiamo ancora un po' Tre Allegri Ragazzi Morti.

0: Zona Franca.
1: Ed eccoci qua al momento tanto atteso, quello della Zona Franca. Ciao Franca, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, che bello risentirti.
1: Sì, bene, tu?
2: Bene, molto bene, sono immersa nella natura della Zona Franca.
1: Strano, strano. Senti, ma mi è venuto in mente, ma è mai capitato che Franca non stesse nella Zona Franca? No.
2: Allora, a volte capita che Francesca non sia nella Zona Franca,
1: okay.
2: Ma Franca è proprio l'elemento della Zona Franca che non può andare via.
1: Giusto, giusto, hai ragione. Non avevo pensato a questa, anche a questa discriminante, no? A questo distinguo.
2: Ma perché ne identifica? Anche perché se uscisse non potrebbe diventare come il dentifricio dal tubetto.
1: Vedi, interessante similitudine. Senti, allora quindi noi ti chiediamo come va, ma la risposta appunto è sempre scontata: stai benissimo, immersa nel tuo verde. Allora, oggi che cosa ci proponi?
2: Oggi sto uscendo ad ascoltare bene e ho guardato, ho guardato gli alberi che sembrano avere, ora che sono pieni di foglie, un sacco di occhi.
1: Franca? Franca, ci sei? Mi sa che abbiamo perso Franca. Franca? Proviamo. Eccola, è caduta. Proviamo a richiamarla. Può succedere anche nella Zona Franca.

0: Franca!
1: Eccoci. Ai poteri forti che non vogliono farci trasmettere.
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo, scommetto, vero?
1: Come?
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo in questo momento.
1: Guarda, se nella zona franca no,
0: ah, certo.
1: Ma appena fuori certo.
0: Sì, infatti.
1: Pieno.
0: Sì. Allora, ci dicevi, gli alberi pieni di foglie
1: mi fanno vedere un sacco di occhi. Non so se anche voi giocate a guardare e a cercare le facce, non so, nelle mattonelle.
0: Sì, a voglia.
1: Sulle facce degli altri.
0: Oppure alle volte, per esempio, a me, che ne so, anche una cinta con i suoi due buchi diventa una faccia. Niente, purtroppo ogni tanto ti perdiamo, Franca.
1: Lo so, per farvi capire che io ci sono, ma mica è così scontato, tenetemi stretta.
0: Eppure tu hai ragione, perché noi ogni volta che è bella la zona franca è tutto perfetto, eccetera, ma insomma non ti possiamo dare per scontata, non possiamo dare per scontata tutta questa perfezione, no? E tu giustamente ce lo fai notare.
1: Altrimenti dite, mamma mia, perfetto, non arriverò mai ad avere una zona franca tutta mia, e invece vedete che l'imperfezione porta al poterlo raggiungere.
0: E l'imperfezione porta alla soddisfazione, diciamolo.
1: Bello, momentanea, ma bello.
0: Esatto, quindi ci dicevi vedere le facce, no? Succede anche a me, ma sicuramente succede anche a chi ci sta ascoltando.
1: Vedere soprattutto gli occhi. E la canzone quindi che vorrei far suonare della zona franca oggi è Eyes Without a Face.
0: Quindi diciamo un classico di Billy Idol. Allora, purtroppo il tempo è un po' volato per questioni, per problemi tecnici, quindi non facciamo in tempo a ricollegarci dopo. Anzi, sai che facciamo? Sforiamo oggi. Tu puoi rimanere?
1: Certo.
0: Benissimo. Allora, decido io. Sforiamo, quindi ci ascoltiamo il brano e poi ritorniamo a parlare con Franca. Franca ci aspetta in collegamento e noi quindi ci ascoltiamo Billy Idol e la sua Eyes Without a Face. Eccola qui.

0: Bianca!
1: Eccoci!
0: Eccoci! Che è successo di nuovo? Ma appunto, oggi giustamente sei coerente con quello che ci hai detto prima, no?
1: La zona franca ci sta chiedendo di...
0: La zona franca ci sta chiedendo di... E lo sapremo nella prossima puntata. Vediamo se riesce a rispondere. Eccoci. No, niente.
1: Era questa la risposta?
0: Non abbiamo sentito. La zona franca ci sta chiedendo di?
1: Di liberarci da queste telecomunicazioni, ad essere più liberi.
0: Più immersi nella natura, hai ragione. Allora, guarda, dato che la telefonata è un po' così e il tempo è tiranno, ti lascio giusto una manciata di secondi per commentare il brano.
1: Questo è un brano che mi fa volare letteralmente. Ogni volta che lo ascolto, tra la malinconia e la poesia, io veramente mi sento da un'altra parte, in un'altra dimensione. Va bene per quando stai sdraiato sul prato, va bene per quando sei a letto che hai appena fatto l'amore, va bene se stai guidando da solo in una strada che non hai mai fatto, va bene sempre questa canzone. È un passepartout.
0: Allora, io non so se lo sapevi, l'ho letto poco fa mentre ascoltavamo il brano, che Billy Idol si è ispirato a un film horror francese del 1960, Occhi senza volto. La pellicola racconta la storia drammatica di un chirurgo plastico che rapisce giovani donne per asportare la pelle dei loro volti e tentare di trapiantarla sulla figlia, rimasta orribilmente sfigurata in un incidente d'auto. La ragazza è costretta a vivere indossando una maschera bianca inespressiva che lascia scoperti solo i suoi occhi, privandola di ogni identità e calore umano. Billy Idol utilizzò questa immagine come metafora per descrivere una relazione sentimentale ormai gelida, priva di anima e destinata al fallimento.
1: Ma è meraviglioso, grazie, non lo sapevo.
0: Tra l'altro mi incuriosisce, non amo il genere horror, però la tematica di fondo è interessantissima, no? Questa cosa.
1: Devo dire che il body horror è preferiti.
0: Ah, vedi, allora ti tocca vederlo, ti diamo questo compito. Ti tocca vederlo e poi ce ne dovrai parlare in un'altra puntata.
1: Lo farò certamente in una puntata dove speriamo che la comunicazione sia migliore. Scusate, ma
0: sì, vabbè, non è mai successo. Doveva succedere prima o poi, va benissimo.
1: Poi
0: comunque l'abbiamo portata a casa e quello è l'importante.
1: Abbiamo anche esplorato, che bello.
0: Esatto, oggi doveva essere tutto imperfetto ascoltando una canzone che parla di occhi senza volto, quindi va benissimo. È tutto imperfetto come il titolo della canzone.
1: Esatto, allora con i miei occhi vi saluto.
0: Allora Franca, grazie, noi ti salutiamo con i nostri. Un saluto a te, alla zona franca, e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie, alla prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. E finisce così questa puntata di Rosso Malpelo, la finiamo proprio con gli ultimi secondi di Eyes Without a Face. Vi ricordo che tra poco troverete la replica di Rosso Malpelo su radiocittaperta.it, la replica, il podcast. Vi lascio in compagnia del palinsesto del lunedì di Radio Città Aperta, rimanete sintonizzati su RCA, perché RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: Buon pomeriggio, 14.01 in diretta come ogni giovedì. Oggi è il 9 luglio 2026. Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono. Il programma va in replica ogni lunedì, sempre a partire dalle 14. Saluto quindi anche coloro i quali mi ascolteranno in differita e saluto quelli che invece sceglieranno l'opzione del podcast, che sarà disponibile già a partire da una ventina di minuti dopo la fine della diretta di oggi e che potranno sentire il loro programma come quando vorranno, andandosi appunto a sintonizzare sul, collegandosi sul homepage di radiocittaperta.it. Continuo con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero che potete utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram. E vi annuncio che abbiamo un ospite molto gradito qui in studio, qui da noi, a Via di Casalbruciato, Gigi Parravicini, che appunto ringrazio e che saluto.
1: Ciao a tutti.
0: Che chiameremo in causa appena partirà, insomma dopo la fine del brano che lo introduce. Il brano è di una band, Liquid Ice, che risale appunto all'inizio degli anni 80. Gigi, che ne faceva parte, ha recuperato dei nastri che sono stati ripuliti, riveduti e in qualche maniera attualizzati, e quindi parleremo appunto di questa operazione restauro, che mi piace sempre usare questo slogan. E intanto cominciamo con l'ascolto della title track di questo EP. Il brano si intitola Hotel Metano Liquid Ice.

0: Inizio fuori dai consueti margini sonori che caratterizzano Forno One, ma ci tenevo in maniera particolare a un tuffo nel passato, ma comunque di stringente attualità, come dicono quelli bravi, perché i Liquid Ice, appunto, che si mossero a partire dal 1982, rinascono a nuova vita grazie a un'operazione di recupero effettuata dal nostro ospite di oggi, Gigi Parravicini, che insomma lui, quando si tratta di manipolare i suoni e di rimetterli un pochettino nel verso giusto, non è secondo a nessuno. Intanto di nuovo ben ritrovato, Gigi.
1: Ciao, grazie di avermi invitato.
0: Allora, facciamo un attimo un piccolo passo all'indietro a livello appunto di racconto. Liquid Ice nascono nell'82, il resto comincia col dirlo te, poi insomma ti assisterò. Raccontaci un po' la storia di questa band romana.
1: Allora, la band nacque da Luca Febbraro, che era un ex Illogico, gruppo in cui abbiamo militato per vari anni, e Michael Held alle tastiere e al basso. Luca si occupava dei sintetizzatori, drum machine, programmazione elettronica, e cominciarono a fare più musica sperimentale rispetto a quello che poi alla strada che ha preso dopo Liquid Ice. Praticamente dopo qualche tempo si è aggiunto Domenico De Maria, un bassista di Milano, e poi subentrai io, praticamente, anzi prima di me arrivò Patrizia Bettini, che si occupava dei testi, della scrittura, del canto e della performance, perché Patrizia veniva già da un'esperienza teatrale performativa, sempre in giro, chiamiamolo, quel periodo veniva chiamato teatro sperimentale. E poi arriva io nell'85, perché Michael ritornò in Germania e Domenico andò via. Ecco, praticamente.
0: E la storia andò avanti fino a tutta la fine, diciamo tutto il decennio, fino alla fine degli anni Ottanta.
1: Fino alla fine, sì, diciamo il gruppo si sciolse ufficialmente nel 92, però già nell'88-89 suonavamo molto meno, anche perché poi ci siamo anche occupati di comporre musica per performance, delle installazioni visive, anche radiodramma per Radio 3.
0: Beh, diciamo che la cosa molto interessante di questo recupero sta nel fatto che ci permette di fare un balzo all'indietro e fotografare una scena, quella romana, ma più in generale quella italiana degli anni Ottanta, di cui una parte ha avuto poi, se vogliamo, anche molta notorietà. Basti pensare a Litfiba, tanto per fare un nome su tutti. E gli stessi Diaframma più o meno nascevano in quel periodo. Ci sono state delle band che sono emerse dal, diciamo, dall'underground e sono, diciamo, tuttora molto ricordate. Insomma, è inutile che vi ricordi il grande impatto che ha avuto la notizia della reunion dei Litfiba e dei concerti successivi a questa reunion. Però c'era tutto un sottobosco abbastanza vivace, abbastanza diffuso, che riguardava varie città, Roma, Pordenone, Firenze, Bologna soprattutto, del quale un pochettino abbiamo perso le tracce. Quindi questa opportunità è utile anche per fare un po' un punto di quello che tu, da protagonista di quell'epoca, ti ricordi, che cosa vuoi dimenticare, che cosa pensi sia necessario cercare di salvaguardare.
1: Guarda, potrei più dimenticare, perché in effetti dall'85-86 l'aria cominciò a cambiare in Italia, almeno. La musica non era più praticamente quella che era nata dalla fine degli anni 70 fino all'83-84. Stava diventando un po' troppo, tra virgolette, stereotipata. Mi hai parlato dell'Litfiba, ma fondamentalmente loro facevano rock, tuttora adesso fanno rock. Prima c'era una fauna musicale molto più variegata e più creativa.
0: Qui parliamo di, se vogliamo, di electro wave. Noi non siamo molto contenti nell'utilizzare delle etichette, ma ovviamente dovendo contrapporre qualcosa all'etichetta rock dei Lit Fever, giustamente siamo dalle parti appunto di una new wave, insomma, se vogliamo, figlia di altri universi sonori, insomma, meno legati anche appunto all'uso delle chitarre. Mi vengono in mente i primi Depeche Mode, gli Yazoo, eccetera, insomma, soprattutto gli Yazoo, se vogliamo pensare al discorso della voce femminile. Forse il motivo per cui la cosa si stava un pochettino compromettendo è anche la mancanza di una base solida, nel senso che non c'erano investitori, non c'erano produttori, non c'era un sottobosco che in altri paesi ha aiutato la musica indipendente a sostenersi, che comunque organizzava anche mini tournée, insomma la musica circolava con molta difficoltà. Forse anche questo è stato un limite di quell'epoca.
1: Sì, certamente, praticamente i musicisti devono pensano a suonare, poi però la musica poi deve essere veicolata attraverso altre figure. A quei tempi poi era molto più complicato fare tutto da soli, come oggi è un po' diverso. Con il web riesci a promuoverti in maniera un po' più capillare, ecco.
0: Se vogliamo, però, un aspetto che si è perso, soprattutto a livello di musica indipendente, era quello, tu dicevi appunto che il musicista pensava a suonare principalmente, no? Che, se vogliamo, è stata l'opportunità per essere più liberi anche da determinati vincoli, da determinati obblighi che magari un impresario o un produttore ti richiedono. Adesso c'è il problema opposto, cioè ogni musicista, ripeto, fino ad un certo livello, nel senso fino a che non subentra qualche grosso nome che ti supporta e ti sostiene, il musicista deve fare tutto lui, deve fare l'ufficio stampa, deve fare il booking, deve fare appunto curare i media, social media manager, insomma è forse questo a discapito proprio della cura nel prodotto musicale. Non si possono fare tutte le cose bene allo stesso modo, no?
1: Sì, diciamo che a un certo punto però quello che fai peggio per un musicista oggi è fare appunto la promozione, dopo tutto,
0: perché non dovrebbe essere il mestiere tuo,
1: perché non è, sì, non è preparato anche mentalmente. Sì, lo fai, però poi alla fine ci sono sempre quelle figure che fanno quel mestiere e lo sanno fare bene e via dicendo.
0: E quindi, insomma, voglio dire, non pensi a quel periodo con particolare nostalgia, mi sembra di capire.
1: No, nostalgia non è nel mio
0: vocabolario.
1: Sicuramente era un periodo, almeno per quello che mi riguarda, ovviamente ero più giovane eravamo più giovani, quindi eravamo anche più coinvolti in tutto il movimento, quindi era coinvolgente sicuramente. C'ho sempre dei bellissimi ricordi, quelli almeno che sono rimasti.
0: Senti, invece ti volevo chiedere, proprio quando sei andato a ripescare questi lost tapes, come si suol dire, questo cassetto nel quale sono sbucate queste registrazioni, che cosa è scatenato, che cosa è successo in te, sia come reazione iniziale, che poi insomma quello che invece poi ti ha portato a farci tutto questo lavoro di riproposizione, insomma.
1: Allora, guarda, siccome con i Liquid Eyes non siamo mai riusciti a fare un disco, quindi a fermare il prodotto in maniera
0: stabile, definitiva,
1: definitiva, e siccome abbiamo fatto delle belle cose e volevo fermare almeno un minimo, almeno in digitale, almeno sul web, e infatti poi ho pubblicato su Bandcamp il nostro lavoro, almeno per cercare di protrarlo più avanti, insomma,
0: dargli una vitalità che all'epoca non ha avuto occasione di concretizzarsi effettivamente.
1: Esatto.
0: E personalmente è stato, era tanto che non li sentivi, com'è stato l'effetto dell'ascolto iniziale, del riascolto iniziale?
1: Sì, erano un po' di anni che non sentivo tutto il lavoro, e Ma diciamo emotivamente ci sono dei brani che ancora tuttora oggi mi piacciono particolarmente, come era 40 anni fa. Poi diciamo che sotto l'aspetto proprio sonoro, qualitativo, c'erano parecchi problemi, perché ovviamente noi abbiamo registrato con un 4 piste a bobine a casa di Luca, neanche in uno studio, con più strumenti elettronici, con il basso, la voce, quindi abbiamo fatto sovrincisioni su sovrincisioni, quindi anche la qualità non era il massimo, anche se poi Luca fece un gran lavoro in ogni caso all'epoca. E anche colgo l'occasione di salutare sia Luca che Patrizia. Quindi ho dovuto diciamo rimettere mano su delle cose che suonavano anche un po'.
0: Quindi questo indipendentemente dalle condizioni in cui hai ritrovato il nastro, cioè non era solamente un problema magari di vecchi nastri che appunto magari avevano perso dinamica, avevano perso brillantezza. Qui c'era anche un problema alla fonte, nel senso che proprio essendoci delle, come dire, dei limiti a livello di registrazione, certe cose con tutta la tecnologia di oggi, insomma, non le puoi evitare.
1: Certo.
0: Insomma.
1: Sì, esatto.
0: E, sei, domanda retorica, perché insomma, se siamo qua è anche per quello. Penso che tu sia soddisfatto del risultato finale.
1: Io non sono mai soddisfatto al 100% in generale, anche per le altre cose che suono e produco. Comunque sì, mi posso reputare soddisfatto. Diciamo che vorrei più una risposta da parte di altre orecchie, perché poi le mie orecchie dico ok, questo va bene, questo non va bene, poi magari per le altre orecchie è il contrario di quello che va bene per le mie orecchie.
0: Allora forse diciamo, anche se ovviamente non stiamo parlando di un network come dire ad estensione particolarmente capillare, però anche diciamo parlarne in radio, magari far presente che esiste una pagina Bandcamp su cui trovare questi brani, sicuramente aumenterà il bacino di utenza di questi brani, che sicuramente dentro il cassetto del quale stavano lì morivano, no?
1: Esatto.
0: E diciamo al netto del fatto che ci siamo visti abbastanza presto dopo la fine di questo tuo restauro, hai avuto già qualche riscontro da qualcuno che ti ha detto sì però, oppure mamma mia?
1: No, mamma mia no.
0: No, meno male. Questo è un altro per educazione.
1: No, ma va bene. Adesso riascoltando il brano con altre cuffie in un altro luogo, mi sono detto ho fatto un buon lavoro.
0: Oh, vedi che alla fine, insomma, qualcosa pure, come dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Volendo trovare, come dire, un riferimento internazionale, io ho parlato per esempio di alcune band diciamo inglesi dell'epoca che possono in qualche modo ricondurre a questo aspetto della musica new wave degli anni Ottanta, ma c'erano dei riferimenti all'epoca che vi facevano un pochettino da faro, da stimolo?
1: Ma guarda, riferimenti precisi non proprio, però ovviamente almeno per quanto riguarda i Liquid Ice, da Nina Hagen a Lena Lovitch ad Amanda Galash,
0: forse qualcosa anche di Siouxsie.
1: Siouxsie, certo, ma la generazione è quella, l'età è quella, il periodo è quello, era impossibile non farsi prendere dai musicisti, soprattutto non italiani in questo caso.
0: Comunque riflettevo su un fatto, che quegli anni poi erano, insomma, fatto la scoperta dell'acqua calda, che quegli anni poi sono stati gli anni della nascita e dell'esplosione di MTV, e quindi secondo me non può non esserci una relazione tra l'involuzione che tu hai denunciato a partire dalla metà degli anni Ottanta, degli stimoli, della creatività e l'omologazione alla quale inevitabilmente ti portava ambire al successo di essere trasmessi su MTV. Non parlo del vostro caso, parlo proprio in generale del movimento.
1: Guarda, personalmente non ci abbiamo mai pensato, insomma.
0: Però voglio dire, se in generale le due cose sono successe quasi in contemporanea, non può essere semplicemente una casualità, nel senso, cioè, non parlavi solo della musica dei Liquid Ice quando dicevi che le cose alla fine degli anni Ottanta stavano, diciamo, degenerando, comunque stavano prendendo una piega nella quale non ti sentivi più a tuo agio.
1: Guarda, non so se hai tirato fuori MTV, però non ci ho mai pensato. Però comunque in ogni caso è un periodo in cui sono tornati, era tornato anche un certo tipo di rock molto simile all'hard rock, il cosiddetto heavy metal. In più, diciamo, l'entrata sulla scena di cantanti come Madonna e compagnia bella, Duran Duran, avevano, e altri ancora, avevano un pochettino standardizzato, cominciato a standardizzare e a omologare un certo suono.
0: Beh, comunque hai tirato fuori due artisti che comunque grazie ad MTV hanno avuto una diffusione molto superiore di quella che avrebbero potuto avere due nomi di quel genere prima di MTV. Adesso non potremo mai sapere se è nato prima l'uovo o la gallina, però insomma una cosa è strettamente legata all'altra.
1: Sì, certo, il video è un ottimo veicolo, perché non è più solo il disco praticamente, tu vedi l'artista che fa la sua performance, il suo concerto, e vieni più attratto dal prodotto musicale, ecco.
0: Però può essere anche una distrazione, no? Cioè noi siamo cresciuti senza mai vedere in faccia quelli per i quali comunque ascoltavamo ore e ore i dischi, no?
1: Sì, sono d'accordo, è una distrazione.
0: E quindi è probabile che, dovendo, diciamo, focalizzarsi più sull'aspetto estetico, sull'aspetto visuale, che sull'aspetto strettamente musicale, la musica ha preso una piega nella quale probabilmente band più, come dire, sensibili ad un discorso innovativo, ad un discorso sperimentale, avevano meno ossigeno da respirare, no?
1: Non so, sì, probabilmente.
0: Cioè, poi può darsi pure che non c'è nessuna relazione, né tantomeno ci debba essere una ragione specifica. Ci sono delle cose che hanno un loro decorso, una loro vita fisiologica,
1: sì,
0: come dire, naturale.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Esatto.
0: E raccontaci invece il tuo dopo, nel senso che tu non hai mai smesso di fare musica, tuttora parlavi appunto anche di performance legate ad arti visuali, e quindi insomma quell'andazzo l'hai continuato a tenere in vita?
1: Sì, sì, sì, ho continuato a tenerlo in vita con altre collaborazioni, altri gruppi, altre persone. Ma quello, diciamo, già fin dall'80, 85, 86 cominciai. E i Liquidice in ogni caso sono stati un punto di partenza proprio per questo tipo di cose.
0: Beh, sì, indubbiamente non era così frequente che chi iniziava dalla cantina, tra virgolette, poi andasse a finire a fare le musiche per uno spettacolo di danza. Insomma, poi ci arrivò per esempio David Byrne, eccetera, però insomma non era così automatico il passaggio un'attività strettamente musicale a qualcosa in cui la musica era integrante di un'altra arte, no?
1: Sì, sì, non era facile, però quel periodo c'erano.
0: Sì, c'erano.
1: I Liquidice, quando nell'82 fecero appunto uno spettacolo performativo teatrale al spazio, comunque qui a Roma, che si chiamava appunto Hotel Metano, con la regia di Fernando Toma, che costruì una macchina particolare che proiettava diapositive, e loro, quando ancora io non c'ero, ma c'era già Patrizia Bettini, e praticamente è il nome di uno spettacolo teatrale multimediale.
0: Tra l'altro citavi i nostri amici Illogico, io ricordo anche delle interferenze visive più che proiezioni vere e proprie. Mi ricordo una volta ai piedi del Gianicolo, credo che si chiamasse Metateatro, c'era un guastatore che arrivava con un proiettore a batterie e diciamo con le sue diapositive andava a disturbare, tra virgolette, il live, sia dalla parte del pubblico che dalla parte della band stessa. Quindi insomma era un periodo in cui, beh, poi ricordiamoci anche i Tuxedo Moon, insomma.
1: Esatto.
0: Senti, in conclusione della nostra chiacchierata alle 14:27, ricordiamo che abbiamo come ospite Gigi Parravicini, che ha ritirato fuori dei nastri dimenticati della band degli anni 80 di Roma, dei Liquid Ice. Abbiamo ascoltato Del Metano e ci apprestiamo ad ascoltare un secondo brano. Di qualcosa che riguarda appunto la traccia che andiamo ad ascoltare, Minimal Tracks, oppure qualsiasi cosa tu voglia dire in conclusione della nostra chiacchierata.
1: Allora, praticamente Patrizia aveva un modo di scrivere, che è praticamente è un taglia e cuci. E anche qui abbastanza cito alcune frasi: seguo il tuo ritmo, non è così difficile, ma sto da un'altra parte. Si torna a dicembre quando brucia un albero semplice, lasciami essere una palla che scappa dal carcere e mi raggiunge, e via via dicendo. Praticamente lei aveva tuttora un modo di scrivere tagli e cuci, insomma,
0: un po' tipo William Burroughs.
1: Esatto.
0: E quindi questo
1: surreale,
0: ma anche che lascia un pochettino che sia il caso a decidere come arrivare alla stesura finale, no? Se vogliamo, cioè uno prende delle frasi e diciamo come potrebbe fare con le tessere di un mosaico, poi le può diciamo avvicinare o allontanare a proprio piacimento, no?
1: Sì, per arrivare a un risultato che poi
0: è definitivo, certo.
1: per chi scrive.
0: E quindi è questo lo stile in generale o proprio di Minimal Tracks?
1: No, è lo stile in generale di tutti i testi.
0: Perché lei curava i testi, invece la musica era di tutti.
1: La musica praticamente veniva composta da Luca e poi veniva riarrangiata insieme a me e Patrizia, però diciamo il compositore iniziale era lui, ai synth e alle tastiere.
0: Benissimo, allora io ringrazio Gigi Parravicini per la sua preziosa testimonianza di un'epoca che sembra per certi versi la preistoria rispetto ad oggi, e non lo facciamo per il puro gusto diciamo di rinverdire i fasti di anni che comunque sono stati anche complicati per quello che ci riguarda perlomeno, ma per la necessità, l'urgenza di fotografare e riproporre una situazione che in quegli anni era abbastanza ricorrente. Quello era diciamo l'humus culturale nel quale ci si muoveva. Roma era una città molto vivace, molto più vivace di adesso, se
1: sì,
0: vogliamo.
1: Sì.
0: E anche se ovviamente con 2000 complicazioni, non c'era la comunicazione, non c'erano neanche tanti spazi dove potersi esibire, no?
1: Sì, ma guarda, rispetto a oggi c'erano molti meno spazi, però in ogni caso c'era un movimento, c'era un giro, c'era un humus, che invece oggi non c'è un vero humus.
0: Ci sono tante piccole isole che però poco comunicano tra di loro, forse, manca la rete.
1: Secondo me manca una motivazione mentale, una motivazione anche sonora, una motivazione di ricerca, adesso per me, secondo me è un po' tutto quanto abbastanza già sentito, già fatto, semi scontato, non mi meraviglia più di tanto.
0: Questo forse dipende anche dalle orecchie troppo utilizzate per tanti anni, che quindi sono anche più difficili da soddisfare, no? Io ogni tanto ho anche questo dubbio.
1: Guarda, io ascolto parecchia musica, continuo ad ascoltare parecchia musica a 360 gradi, però se vado ad ascoltare musicisti tedeschi o inglesi o francesi o anche africani, mi danno ancora una certa
0: scossa
1: di novità,
0: cosa che non trovi qui da noi,
1: cosa che non trovo in Italia, se non pochissimi.
0: Sono d'accordo.
1: Devi proprio andare a cercare col lanternino.
0: Ok, allora ricordando che di questa nostra chiacchierata sarà a breve disponibile un apposito podcast relativo proprio alla mezz'ora dedicata ai Liquid Ice, saluto e ringrazio nuovamente Gigi Parravicini e ci salutiamo con l'ascolto di un secondo estratto da questo EP Hotel Metano. Il brano si intitola Minimal Tracks. Grazie.
1: Ciao, grazie a voi.

Eccoci qui, 14:41, per chi ascolta la diretta di giovedì 9 luglio 2026, Forno One. Abbiamo salutato Gigi Parravicini in studio qui da noi per presentare la versione rimasterizzata, digitalizzata di un EP Hotel Metano ad opera dei Liquid Eyes, storica band dell'Electrowave di anni 80 qui a Roma. Il brano con il quale ci siamo congedati da lui si chiama Minimal Tracks. Vi ricordo che sarà disponibile un podcast specifico riguardante la mezz'ora trascorsa insieme a Gigi. E dopodiché siamo passati ad un disco che non è proprio una novità assoluta, perché l'ho già presentato in un paio di occasioni precedenti, però è sicuramente una novità molto interessante da trovare, diciamo, tra le uscite discografiche di questa prima metà del 2026. Si tratta di un'antologia che raccoglie alcuni brani di una etichetta molto seminale, infatti l'album si chiama Soul Jazz Records Presents Black Jazz Records, sembra quasi un gioco di parole, The Best of Black Jazz Records dal 71 al 76. In quel quinquennio questa etichetta pubblicò una ventina di dischi, uno meglio dell'altro, se li trovate prendeteveli a scatola chiusa. Di una, come dire, miscela particolarmente efficace di soul, di funk, di jazz, insomma tante belle cose raccolte in questa antologia, che parte come primo brano con una band, The Awakening, di cui abbiamo ascoltato Mode for DD. Passiamo invece adesso a quello che sarà il mio ascolto serale, perché non so voi, ma io stasera mi precipito alla Casa del Jazz qui a Roma, parlo per chi ascolta la diretta di giovedì 9 luglio, perché tra le tante belle cose della rassegna Summertime, stasera arriva in trio un artista molto importante, Fred Hensch, che appunto si presenta in trio e molto probabilmente, come dire, ci farà ascoltare un estratto da questo lavoro che c'ha poco più di un anno, The Surrounding Green, sempre in trio, con la piccola differenza che in quel trio, quello sul disco della ECM di un anno fa, c'è Joey Barron, mentre invece stasera sentiremo Peter Erskine, quindi insomma comunque sempre grandi cose da ascoltare. E per farvi venire l'acquolina in bocca ho scelto un brano abbastanza corposo che porta il titolo di First Song, Fred Hensch Trio.

E come da lui stesso annunciato, abbiamo ascoltato Fabrizio Bosso con il suo nuovo lavoro appena uscito, il titolo è Roots, in quartetto con Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci. Fabrizio Bosso anche lui capiterà dalle parti della Casa del Jazz con il progetto per omaggiare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Se non ricordo male parliamo del 17 luglio, per farci ascoltare con l'orchestra Sketches of Spain. Siamo ormai a ridosso dei titoli di coda della prima ora, quindi siamo dalle parti degli spot di metà trasmissione. Ci arriviamo con un altro disco uscito da poco, insomma ormai è già qualche mese. Si tratta di una band britannica, Mama's Gun, sesto album intitolato Dig, e noi ci ascoltiamo proprio la title track, che vede un featuring particolarmente prestigioso con quello di Brian Jackson. Mama's Gun, Dig.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radio Città Aperta.
3: Suzanne had seen the chrome towers of the spirit world. She had moved through each room in darkness, like an illicit vapor.

15.08 per chi ascolta la diretta di giovedì 9 luglio 2026, sarà lunedì 13 per chi ascolta la replica di Forno One. Siamo tornati in musica dopo gli spot di metà trasmissione e a costo di suscitare la stessa reazione che proviamo quando, che ne so, a settembre o forse un po' più in là, ottobre, entrando al supermercato vediamo per la prima volta gli scaffali con i panettoni Pandori e ci viene proprio un coccolone a pensare mamma mia, qui ci accorciano la vita. Però insomma, essendo iniziato il secondo semestre di questo 2026, per me, lasciatemelo dire, è già tempo di fare un pochettino di bilanci e quindi di parlare di quelli che al momento potrebbero essere gli album candidati alle classifiche che normalmente facciamo a fine anno. Però insomma, meglio portarsi avanti e segnarsi con il pennarello evidenziatore quelli che in questo primo semestre di album ci hanno impressionato di più. Tra questi c'è sicuramente Ark, album uscito qualche settimana fa ad opera del poeta inglese ma di origine caraibica Anthony Joseph, che secondo me è una perfetta fusione tra spoken words, tra rap, funky, hip hop, soul. Insomma, secondo me questo disco merita particolare attenzione. Questo brano Blue Suzanne l'ho già trasmesso, lo ritrasmetterò perché secondo me rende bene l'idea, e insieme ad un altro artista con il quale avremo a che vedere tra breve lo metto già al pizzo, come si dice a Roma, cioè tra quelli da conservare e da mettere in evidenza al momento opportuno. Altra uscita recente, perlomeno per il mercato occidentale, è quello che vede protagonista una percussionista thailandese. Scusate, devo inforcare gli occhiali perché il cognome non lo leggo bene, anche se per fortuna si fa chiamare con il solo nome. Lei si chiama Salin Chiwapansri, questo dovrebbe essere il cognome, thailandese, batterista, le cui miscele musicali sono particolarmente, come dire, ispirate. Questo è un album del 2025, il brano che ascoltiamo è la title track, quindi Salin con Rammana.

0: Allora vi spiego perché abbiamo ascoltato Benny Golson con I Remember Clifford. Perché recentemente mi è capitato di vedere, credo su una piattaforma, non saprei, un film di un paio d'anni fa, un film francese. Il titolo italiano è L'orchestra stonata, come sempre brilliamo per storpiare i titoli. Qui un fanfare sarebbe una fanfara, il titolo molto semplice, se vogliamo anche più pertinente, che è un film in cui si racconta la storia di un direttore d'orchestra di fama mondiale che si trova a un certo punto a cercare dei donatori di midollo osseo perché gli viene diagnosticata una leucemia fulminante. E quindi, insomma, attraverso questo come dire, disperato tentativo di ricerca di un donatore, si imbatte in quello che non sa essere il suo fratello naturale, cioè tutto fratello biologico. Insomma, c'è tutta una storia che lega questi due personaggi, che ovviamente sono, come dire, totalmente diversi sia per cultura che per estrazione sociale, per storia, per biografia, ma poi alla fine, guarda caso, una cosa che fa scattare la scintilla attraverso la quale come dire, diventano quasi inseparabili è la musica, perché nel tentativo appunto di interagire con questo fratello biologico ritrovato, il direttore d'orchestra, che si chiama Thibault come personaggio, va a mettere le mani in una specie di scantinato di bugigattolo dove conserva delle cose vecchie il fratello, e trova questo album di Benny Golson, e dicendo che è un album abbastanza raro. Quindi, insomma, la scintilla dalla quale scaturisce la loro confidenza è proprio quella della condivisione della musica. Insomma, il messaggio molto banale, ma secondo me è sempre parecchio efficace. Quindi ho pensato di andare a riproporre proprio il brano che viene ascoltato da questo lavoro e che fa parte della colonna sonora del film L'orchestra stonata di un paio d'anni fa. Allora, adesso è il momento di tornare a qualcosa di recente. Prima degli spot di metà trasmissione vi ho fatto ascoltare un brano della band britannica dei Mama's Gun, in cui brilla la collaborazione del grande pianista-compositore Brian Jackson, che lega il suo nome a quello di Gil Scott-Heron. Ebbene, di recente, a proposito di dischi che probabilmente non rinunceremo ad elencare tra quelli migliori dell'anno che si sta portando avanti, insomma, quando sarà la fine dell'anno, parleremo sicuramente di questo Now More Than Ever, che altro non è che un rifacimento del repertorio che insieme scrissero Brian Jackson e Gil Scott-Heron. Qui ci sono ovviamente dei musicisti attuali, recenti, che fanno le veci del recitato e del cantato dello scomparso Gil Scott-Heron. Tra i brani che voglio farvi ascoltare c'è sicuramente da ricordare questa come dire, particolare versione di Lady Day e John Coltrane. Questa appunto è Brian Jackson.
1: Radio Città Pietra.

Eccoci qui, questo era Brian Jackson con la rilettura di Lady Day e John Coltrane dall'album uscito qualche settimana fa e che secondo me farà parecchia strada. L'album, ricordiamo, si intitola Now More Than Ever e insomma ci fa piacere andare a tirar fuori novità di fresca uscita. Qualche settimana fa, a proposito, abbiamo avuto ospite qui nei nostri studi il musicista brasiliano Toco, però siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, purtroppo non arrivò in tempo, visto che non sta qui a Roma lui di base, per portarmi quello che era il nuovo album, anzi il nuovo, diciamo, singolo che voleva appunto promuovere. La cosa è stata un po' ritardata, quindi la cosa non è andata a buon fine, anche se poi abbiamo trovato la maniera per gestire ugualmente bene l'intervista. Quindi mi sembra il momento di correre ai ripari, visto che nel frattempo ci siamo potuti attrezzare, e il nuovo lavoro di Toco in collaborazione con il suo vecchio sodale Stone è un brano che si intitola Funky Gafieira. Sentiamo un po' di che si tratta.

Non potevamo esimerci dal festeggiare in musica il compleanno di Ringo Starr, che non più tardi di 48 ore fa ha raggiunto la ragguardevole età di 86 anni e tra l'altro l'ho fatto dopo aver pubblicato un album a mio avviso molto valido intitolato Long Long Road, che usciva a fine aprile di quest'anno. Si è un po' incanalato in questa vena country rock, ma ce l'ha sempre avuta, va detto. Ma soprattutto si lascia guidare da un produttore come T-Bone Burnett, che qui insomma fa sentire parecchio la sua mano, insomma in alcuni momenti sembrava di sentire Gone Gone Gone fatta da Robert Plant con Alison Krauss di ormai quasi 20 anni fa. Comunque un gran bel disco che ci fa molto piacere utilizzare come cantando tanti auguri al grande Ringo Starr, e forse avremo modo anche di arrivare per via traverse a rinominarlo. Adesso rimaniamo in ambito di artisti che a breve si esibiranno da queste parti, perché è uscito da poco un album di Jalin Gonda che insomma ci fa piacere poter avere l'opportunità di ascoltare a breve dal vivo. A Roma sarà il 5 agosto al festival appunto Summertime della Casa del Jazz. Andiamoci ad ascoltare questa Doctrine of Love, Jalin Gonda.

0: Beh, insomma, il rischio di cadere nel, come dire, proprio nel plagio, se vogliamo, c'è sempre quando ci si trova di fronte a queste operazioni, ma avendo un curriculum abbastanza corposo e, come dire, di assoluta genuinità, Jalin Gonda dall'Inghilterra, diciamo, non rischia di essere, come dire, trattato alla stregua di un clone qualsiasi di Marvin Gaye. Insomma, i riferimenti sono sicuramente quelli del soul di tanti anni fa, però insomma questo Doctrine of Love, la title track dell'album appena uscita, sinceramente non perderò l'occasione del 5 di agosto, che lo vedrà dal vivo qui alla Casa del Jazz di Roma, per ascoltarlo con grande piacere e curiosità. Insomma, sono atmosfere già ascoltate, niente di nuovo, però il gusto e la, diciamo, la classe sono al di sopra di ogni sospetto. E poi anche l'arrangiamento così minimalista, la sua voce che indiscutibilmente fa tutta la differenza del mondo, ci fanno protendere proprio per un atteggiamento di particolare clemenza e simpatia, a dispetto appunto del, diciamo, del rischio di una mancanza totale di originalità. Chiuso il pistolotto, passiamo ad un altro artista che qualche tempo fa ho avuto opportunità di intervistare chiamandolo negli Stati Uniti. Si tratta del sassofonista Joe Lovano. Di recente ha fatto uscire un album per la ECM intitolato Paramount Quartet. Sono andato in fissa con questo brano, eppure oggi vi beccate Congregation.
1: You are listening to Jazz Radio. Chita Ateta.

al 340 197 4468. Mi è arrivato un messaggio di Massimo, il quale mi chiede se ho intenzione di piantare le tende nel giardino della Casa del Jazz, visto che ho menzionato vari spettacoli passati, presenti e futuri che fanno parte della rassegna musicale estiva della Casa del Jazz. E potrebbe essere un'idea, forse un camper sarebbe più adatto, visto che ormai non ho più l'età per fare il campeggiatore. E, a proposito di questa mia particolare predilezione per questa rassegna, voglio insistere e voglio farlo segnalandovi il concerto del 27 luglio, che vedrà un artista emergente, ma ormai non è più un emergente, ma è un artista affermatissimo, anche perché nel 2025 ha vinto 2 Grammy Awards. E quindi parliamo di Samara Joy, una enfant prodige, come dire, appunto, ha vinto vari premi, i suoi dischi sono stati tutti molto ben accolti da pubblico e critica. Insomma, per farvela breve, andiamola ad ascoltare, così faccio venire voglia di ascoltarla anche dal vivo. Vi ricordo che la fruizione dal vivo è sempre qualcosa di difficilmente sostituibile. Noi qui facciamo sentire delle cose, ma l'emozione del live è tutta un'altra storia. Allora scegliamo un classico per accostarci a Samara Joy, Round Midnight.

La dovevamo sentire fino all'ultimo sospiro. Round Midnight nella rilettura della grande Samara Joy, anche lei, come vi ho detto, presente alla Summertime, rassegna Summertime della Casa del Jazz. E nello stesso messaggio in cui mi si chiedeva se avevo intenzione di piantarci le tende fuori dalla Casa del Jazz, Massimo mi domandava se per caso, avendo già pensato agli album migliori del 2026, avessi per caso intenzione di inserire anche l'ultimo lavoro di Paul McCartney, uscito il 29 maggio, The Boys of Dungeon Lane. In tutta sincerità è un album che mi è piaciuto molto, forse proprio per le caratteristiche predominanti di questa trasmissione è un po' fuori dal target previsto da questa trasmissione. Vediamo un po', insomma, sicuramente è un album che apprezzo molto e tra l'altro, seguendo le tue indicazioni, mi presta il fianco per utilizzare un brano di questo album a chiusura della puntata per tornare a celebrare il compleanno di Ringo Starr, perché è presente anche in questo lavoro, in due brani. In uno, quello che apre l'album, As You Lie There, suona solamente il tamburello, mentre invece in quest'altro, Home to Us, è anche molto facilmente distinguibile la sua voce. Ma prima di annunciarvi, anzi prima di farvi ascoltare quest'ultimo brano, vi ricordo che subito dopo di me, per chi ascolta la diretta, andrà in onda Artista alla vista col narrator Callejero, a seguire il quale arriva Dario Pizzetti con Night Toys e le sue belle tre ore qui in radio. Per chi ascolta la replica del lunedì, dopo di me troverà Puzzle con Gianluca Polverari, Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e tutto il resto del palinsesto del lunedì. Non mi rimane altro che darvi appuntamento a martedì prossimo per una nuova apertura di Bottega con la Bottega del Forno, il mio programma che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa, mentre invece per gli amanti della musica nera a varie gradazioni, in varie declinazioni, l'appuntamento è per giovedì, che a questo punto sarà già il 16 di luglio, con appunto una nuova puntata di Forno One. Come detto, ci salutiamo facendo di nuovo gli auguri a Ringo Starr, in questo caso come ospite di Paul McCartney, nel brano Home to Us. Buon proseguimento di ascolto.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Gong, per quanto terribile il viaggio possa essere, nessuno rinuncerebbe ad intraprenderlo. L'idea del genio incompreso che si consuma sulla tela in una cantina è una favola deliziosamente insensata. Ed è grazie alla vita di Vincent Van Gogh che questo mito è schizzato in orbita. Insomma, quanti quadri ha venduto? Uno? Non riusciva neanche a regalarli. Doveva essere l'artista più moderno e invece non lo voleva nessuno. Proviamo così tanta vergogna per la vita che ha vissuto che la storia dell'arte d'ora in poi sarà un risarcimento per averlo trascurato. Nessuno vuole appartenere ad una generazione che ignora un altro Van Gogh. In questa città sei schiavo del fattore riconoscimento. Apparire in pubblico è assolutamente tassativo. Parte del lavoro degli artisti è esporre l'opera in modo che io possa vederla. Io mi considero una metafora del pubblico. Io sono un occhio pubblico, un testimone, un critico. Quando guardate una nuova immagine per la prima volta, non dovete perdere di vista la barca. State molto attenti. Potreste avere davanti l'orecchio di Van Gogh.

0: parte preferita.
1: Ci voleva più bianco, così è meglio.
0: Mi fai sentire una nullità. Sei così famoso ormai?
1: Famoso? Non ho neanche più un amico a parte te. Tutti ti dicono psst, Warhol. Quel morto riciclato è un tossico in rovina, ti usa e basta.

0: Forse non dovresti prendere le cose troppo sul serio. Ha chiamato Bruno. In Europa dicono che sei una candela che brucia da entrambi i lati. Secondo me è orribile che la gente dica queste cose. Io credo che dovresti, non so, non mollare, dimostrargli che sbagliano.
1: All'inizio non credevano che ce l'avrei fatta. E poi quando è successo hanno detto sì, ma non durerà mai. Ora dicono che mi sto uccidendo o roba del genere. E quando poi mi disintossico dicono, guarda, è un artista finito. Ma tanto io me ne frego comunque, perché ora sono pulito, sono sano.
0: Questo non è vero, Jean. Mi chiami alle 4 di... Ma che stai facendo? Dipingi su tutto quello che faccio. Oh, fantastico. System senza la E.
1: Sì, è meglio.
0: Lo pensi davvero? Dio. Non riesco neanche più a vedere cosa è buono. Ok, ma ho capito che cosa intendevi con il bianco.
1: Dopo questa mostra prendiamoci una bella vacanza. Andiamo alle Hawaii, ti va di andarci? Ecco cosa faccio. Me ne vado a Maui. Apro una bella fabbrica di tequila. Mi metto a scrivere poesie. Ricomincio a suonare. Voglio smetterla con la pittura. Voglio cantare.
0: Però sarebbe proprio un peccato. Tu sei un vero pittore.
2: Ah, il poster è venuto benissimo. Jean-Michel ti manda questo.
0: Grazie.

0: pensavo che volessi giocare sul serio.
1: Stai distruggendo tutte le mie speranze su di te. Mettiti
0: qui. Quali speranze?
1: Un mito del basket. Speravo che fossi il primo mezzosangue a giocare con i Knicks. Avanti, apri bene le braccia.
0: Le ho aperte.
1: Aprile di più.
0: Le ho aperte.
1: Ok, vai.
0: Ebbene, secondo te, quanto ci vuole per diventare famosi?
1: Per un musicista o per un pittore?
0: Non importa, famosi.
1: 4 anni. 6 per diventare ricchi. Prima ti devi vestire come si deve, no? Poi devi farti vedere in giro con la gente famosa. Capito? Fare amicizia con le teste bionde giuste. Andare alle feste importanti, sì. Socializzare. E poi, quando non fai tutto questo, devi continuamente lavorare. Ma devi lavorare sempre nello stesso modo, con lo stesso stile. Così la gente ti può riconoscere e non...
2: Get confused, you know?
1: Poi, una volta che sei famoso, che hai decollato, no? Devi continuare a lavorare sempre nello stesso modo. Anche quando ti sei stancato, se non vuoi che la gente si arrabbi molto con te, cosa che farai in ogni caso. Avanti, forza. Tira. Dai. E poi la gente famosa di solito è piuttosto stupida. Tu sei troppo intelligente. Non vorrei finire come John Henry a combattere contro una macchina.
0: John Henry, chi è?
1: Come chi è? Te lo dico io. John Henry era un operaio che lavorava per le ferrovie. Piazzava binari e inchiodava traversine. Un artista. Poi, un bel giorno, gli inventano una macchina che fa il suo stesso lavoro. E lui fa... dice... vaffanculo, io sono un uomo, va bene? E così sfida la macchina e propone una gara per chi costruisce prima 1 miglio di ferrovia. Ci vogliono 2 giorni e viaggiano spalla a spalla per tutto il tempo. Non molla fino alla fine e riesce a battere la macchina per una traversina. Però poi è crepato e quindi lo vedi.
0: Beh, però ha vinto.
1: Beh, però è crepato.
0: Però ha vinto.
1: Tu devi continuare a fare le cose che fai. È una questione di integrità. Insomma, piaci agli amici. Rimedi la passera, che altro vuoi? La gente cammina per strada e vede le tue cose dappertutto.
3: Aspetta, guarda.
1: Che c'è?
3: Andy Warhol.
1: Sì, quello è Andy Warhol. È una super checca.
0: È il più grande pittore del mondo.
1: No, lui dipinge in serie, tu no. Cosa vuoi fare?
0: Gli voglio dare uno di questi, deve averne uno.
1: No, non dargli niente, scambia, scambia. Sì, in genere è così che fanno tra loro i veri artisti. E poi tanto ti userà e basta. È famoso per questo.
4: C'è una luce nelle tele di quel francese che sembra venire...
0: Ti serve qualcosa? Volete comprare dell'analphabet art? $10.
5: Sta tranquillo, non ci sono problemi.
4: D'accordo, signor Bishop. Accidenti. Analphabet art, Bruno.
0: Sì, cioè, voglio dire, arte stupida, ridicola, squallida.
4: Oh, mi sembra interessante, è una novità.
0: $10.
4: Accidenti, non ci hai lavorato molto, posso dartene 5. Dai, Bruno, tu sei ricco. Forse devi parlare con Bruno.
0: Lei neanche ci lavora sulle sue cose.
5: No, non è quanto si lavora su una cosa. Quello che conta è quanto riesci a farti pagare.
0: Io prendo 10.
4: Sono splendidi, Bruno. Penso che ne prenderò 2. Prendo... fammi vedere questi. Prendo questo e... oh, non lo so. Bruno, mi puoi prestare dei soldi?
5: Sì. Ecco, hai da darmi il resto?
0: Ha fatto un affare. Tenga, può prendersi anche questi.
4: Oh, fammeli vedere.
5: Sì, ma adesso sono miei, Andy.
4: Certo che sono tuoi, Bruno. Tutte le cose buone sono tue.

Right, mama?

legs furiously pumping their stiff green gallop. And hey!

0: Artista la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Alaska? Da che cosa stai scappando?
1: Sa, potrei farle la stessa domanda. Solo che io so la risposta.
0: Ah, davvero? Tu sai la risposta?
1: Sì, signor Franz. Lei deve tornare nel mondo. Uscire da quella casa piena di solitudine, da quel laboratorio. Rimettersi in cammino. Sul serio? Tu hai ancora molto da vivere, Ron. Dovresti fare un cambiamento radicale nella tua vita. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. E invece guardati là, un uomo vecchio e testardo, con le chiappe rammollite.
0: Con le chiappe rammollite?
1: Sì.
0: Ah, ti faccio vedere io chi ha le chiappe rammollite. Vecchio testardo un cazzo. Ti faccio vedere io.
1: Andiamo allora. Andiamo.
0: Le chiappe rammollite.
1: Dai, andiamo, continua a scalare.
0: Le chiappe rammollite.
1: Dai, continua così. Vai alla grande.
0: Sì, alla grande, sì.
1: Continua a salire. Continua a salire, Ron.
0: Sì.
1: C'è nessuno che sta guardando. Dio, stai guardando?

0: Tutto bene?
1: Hai visto, razza di fessacchiotto?

0: Mi mancherai quando te ne andrai.
1: Mi mancherai anche tu, Ron. Ma ti sbagli se pensi che le gioie della vita vengano soprattutto dai rapporti tra le persone. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
0: Sì, farò tesoro di questo. No, veramente. Veramente. Ti voglio dire una cosa. Da tutti i pezzetti che ho messo insieme, da quello che mi hai detto della tua famiglia, di tua madre e tuo padre, ho capito che hai dei problemi con la Chiesa anche. Ma c'è una cosa più grande di cui possiamo tutti renderci conto. E non mi pare che ti dispiaccia di chiamarla Dio. Ma quando si perdona, si ama. E quando si ama, la luce di Dio scende su di noi.
1: Cristo santo!
0: Allora io parlo al vento.
2: Guarda! Te l'ho detto, no?

0: Signore e signori.
1: Ciao a tutti i frutti.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

Evviva, evviva, eccoci qua, 18.05, Radio Città Aperta, la vostra radio del cuore. Night Toys, la vostra trasmissione del cuore, giunta all'ultima puntata di questa ottava stagione, 31 luglio 2025, sono 3 settimane di pausa e alla quarta ritorniamo. Quindi 7, 14, 21 agosto, niente. 28 agosto si ritorna per la nona stagione di Night Toys, sempre il giovedì 18-21, e in replica il venerdì dalle 20 alle 23. Quindi la puntata di oggi, giovedì, la potete sentire anche domani, venerdì. O se è venerdì, eccovi qua. E buon venerdì agli amici della replica. Allora, Dario Pizzetti con voi al microfono, 340-1974-468, il nostro WhatsApp per interagire, radiocittaperta.it, il nostro sito dove poterci ascoltare e anche vedere. E poi c'è pieno di articoli, ci sono tutti i podcast della trasmissione, ricordo anche il nostro, ci sono tutti i podcast di Night Toys, e poi appena finita la trasmissione, circa un quarto d'ora, 20 minuti dopo, si carica magicamente la puntata con anche tutta la playlist. E che playlist oggi? C'è anche il nostro canale Twitch dove poterci vedere. What else? Ah, beh, ci potete sentire tramite l'app RCA per chi ce l'ha già, per chi non ce l'ha la può scaricare da Android, ma non più da iOS, perlomeno al momento. Ci sono dispute interne per vedere se ricreare l'abbonamento con iOS. Se no c'è Radio Garden, TuneIn, eccetera, eccetera. Va bene, allora prima di entrare magicamente nella puntata, ormai lo sapete, l'ultima puntata della stagione si chiama Scheletri nell'armadio, ovvero dove tutti noi facciamo outing e no, ascoltiamo bella musica, ecco, tipo io indosso questa meravigliosa t-shirt di Morrissey comprata al concerto di lunedì, con tanto di date alle spalle come si faceva una volta. Io amavo proprio le magliette con le date del tour alle spalle, ormai la maggior parte non lo fa più ed è bello ritrovarle. Questa era l'unica con le date e ho preso questa. E che altro dirvi? Niente. Quindi puntata Scheletri nell'armadio, dicevamo, ascoltiamo bella musica, però quando parte questa canzone, che ovviamente noi rocchettari o ascoltatori di musica bella aborriamo, ecco, invece quando parte quel pezzo, Dio buono, non mi faccio vedere ma lo canto tutto. Prima di entrare in questa magica puntata, voglio celebrare il genio di Celso Valli, grandissimo musicista, orchestratore, arrangiatore di centinaia di pezzi famosissimi, da Eros Ramazzotti a Vasco Rossi a Claudio Baglioni, ma anche esperto di musica elettronica. Uno dei pezzi più mitici, si può dire più mitici, di Celso Valli a nome Tantra. C'è anche un mega mix di Patrick Cowley, grandissimo Patrick Cowley, l'uomo dietro anche a Sylvester, You Make Me Feel, eccetera eccetera. Questo pezzo si chiama Hills of Kathmandu, metto la versione short che dura 6 minuti e mezzo perché l'originale ne dura 13-16 forse. Gran pezzo questo, e quindi celebriamo con questa disco Celso Valli. Questo non è uno scheletro nell'armadio, ma un pezzo bello. Qui ogni volta bisogna celebrare qualcuno, il nostro mondo sta perdendo i pezzi. Settimana scorsa abbiamo messo un po' di Cosmic Sound, ecco, questo era proprio Cosmic Sound. C'è un bel doppio CD con tutte le sue produzioni da avere.

Hills of Kathmandu, Tantra, il genio di Celso Valli in funzione della disco music, ma tante cose ha fatto, appunto maestro, orchestratore, arrangiatore, musicista, ha collaborato con tutti ovviamente, ha arrangiato tra i pezzi pop più famosi, dicevo, da Vasco a Baglioni, grandi lunghe collaborazioni, ecco, piuttosto che con Eros Ramazzotti e tanti altri, insomma. Questo qua è veramente un pezzone, proprio una hit mondiale, che si avvaleva anche del remix di Patrick Cowley. Qui invece l'original, diciamo quasi una radio edit da 6 minuti e 31, in quanto l'originale dura 16, li avremmo usato un dodicesimo della trasmissione, un decimo, anche un dodicesimo, perché no? Per trasmetterla. Chissà che non salti fuori anche qualcos'altro di Celso Valli durante la trasmissione. Quindi avrei voluto mettere una sigla un po' adatta per l'inizio degli scheletri nell'armadio. Comincio io? Ah, comincio io, dai. Forse sarà già apparso in qualche scheletro nell'armadio, magari con Luna piuttosto che con Semplice, la sua bella riga sul mezzo, ben spartita, la frangia a tendina e il capello lungo dietro. Nonostante queste canzoni, diciamo, leggere, lui è un grandissimo appassionato di musica bella come noi. Diciamo, ascolta musica bella e produce scheletri, ecco. Perché è un grande amante proprio del rock, dell'alternative, eccetera. Si chiama Gianni Togni. E questo pezzo mi piaceva molto. Anche il suo modo di interpretare, no? Molto, come posso dire, molto accorato, ecco. Bene, vabbè, il pezzo si chiama Giulia e questo è Gianni Togni. È il mio primo scheletro nell'armadio, magari chiudo anche con un altro scheletro mio, chissà se c'è tempo, perché ce ne sono di pezzi, eh.

0: Hey Giulia, bellissimo questo pezzo di Gianni Togni, il mio scheletro, il primo magari, poi chiudiamo anche con una canzone anche più brutta, perché questa alla fine è bella, eh? Come vedo qua dalla chat interna, addirittura ecco è il nostro Riccardo Pontagnez, welcome back, dice la conosco per Gabri Ponte, a Gabri Ponte quindi fa solo queste cose adesso, cioè coverizza in versione tamarra le canzoni del passato, certo tutta l'Italia, Dio buono, quella lì è proprio una canzone di merda, Dio buono, ma proprio che, cioè, non è proprio veramente... infatti è arrivata ultima all'Eurofestival, voglio dire. C'è proprio tutto il campionario dei luoghi comuni. E...
1: cosa faccio di me?
0: Terribile, terribile. E ha fatto anche San Siro. Cara. E allora, eccoci qua, cominciamo i messaggi. Allora, saluto il primo, Sandro. Non so chi è, ma mi ha chiesto già un pezzo che ci sta benissimo oggi. Chissà cosa ascolterà di solito, questo è il suo scheletro nell'armadio, che scheletro non è? Pietro, il nostro Peter Punk, il prossimo pezzo è il tuo! Grande, viva! Poi salutiamo Antonio. Antonio, dammi una canzone brutta, non una nuova canzone per lei di Vasco, che qua facciamo un terremoto, eh? Una canzone non brutta, dai! Tu ascolti altro, ma quando parte un altro pezzo, ecco, diventi pazzo. Ciao Dario, buone vacanze, carissimi amici e amiche, ascoltatrici e ascoltatori, vi rimando tutti a settembre, preparati e bocciati, addirittura agosto, 28 agosto si torna, caro Bobbissimo. E allora, eccolo qua, il Pontagnez, Riccardo, ciao Dario, buon ascolto a tutti, non so se riuscirò a seguire la diretta, ma ho due scheletroni in armadio, uno è questo, che poi lo diciamo, e l'altro creiamo un terremoto, vediamo.
1: Io sono disperato, almeno tu
0: e allora... L'altro che era un terremoto. Ecco, la maglietta di Morris, allora un saluto a Rosa e Mariella che oggi vanno a vederlo a Catania con 50 gradi all'ombra. Salutiamo Rosa e Mariella che vanno a vedere Morris. Arriverà perché pian piano arriva, dai. No, perché ogni concerto non si sa mai se lo fa, no? Ecco qua, ciao Stefano De Camoz, ho preso nota del tuo scheletro ovviamente, addirittura pure la Miriam aveva chiesto il tuo stesso e ho detto da Stefano ce l'ho da una settimana, tocca cambiare e se mi è consentito la Miriam ha cambiato anche in peggio. Arriva la Laura, buon pomeriggio Dario, un cuoricione che ricambio, grazie, ho preso anche il tuo scheletro, ho scelto la seconda perché il pezzo scritto da Prince non lo conosco ma non lo metto, però certo anche quell'altro è un pezzo diciamo così, li abbiamo sdoganati ma poi ne parliamo cara Laura, grazie, l'abbiamo cantata tutti, beh sì dai questa è molto bella, alla fine è bella no? Ecco arriva anche l'Antonella, ciao Giulio, perché Giulio? No, ciao Dario. Buon ascolto, ci siamo. Antonello, ho preso anche il tuo pezzo, che oggi ho avuto un po' di visite al lavoro, i pezzi sono quasi arrivati alla fine e niente, ieri tra nipoti in arrivo e cosa. Ho fatto tutto all'ultimo secondo, pure una visita di 2 ore che fino alle 5:20 mi ha tenuto impegnato. Evviva, quale meraviglia ti sei perso? Niente, solo Giulia di Gianni Togni. Prima avevo messo Hills of Kathmandu di Tantra, ma quello non era uno scheletro. Era per celebrare il genio di Celso Valli, non come arrangiatore, ma anche come produttore di disco music, in quel caso un cosmic sound, Hills of Kathmandu, che conoscerai sicuramente, Roberto. Poi arriva anche Emiliano, eccolo, buenas noches Dario, estoy en el trabajo desfortunadamente, felices scheletros a todos. E questo è Emiliano che mi ha dato già il suo scheletro, dopo vi rispondo a tutti perché a cipicchio, ho fatto tutto di corsa, come sempre, no? Però è il bello così della diretta. E allora dicevamo il primo pezzo.
1: Come
0: dopo il mio, oh mia cara. Questo è il nostro Peter Punk, che nominai un telefilm durante le registrazioni di giugno e luglio. E allora mi scrisse, fa: che cavolo hai tirato fuori? Uobinda, il famoso telefilm. Era già orribile il telefilm, cioè io ero bambino, 78 quando è uscito, quindi avevo 10 anni, c'era stato Happy Days, c'erano Tre nipoti e un maggiordomo, bellissimi telefilm. E poi arriva Uobinda, che già era orribile, ed era addirittura condito da una sigla ancora più orribile, se mi è consentito. E allora dice: visto che l'hai nominato ed è scoppiato a ridere, perché non mettere Uobinda come mio scheletro nell'armadio? Infatti ce l'ho già da 20 giorni, quello del nostro Peter Punk, che qua abbandona cresta da punk per mettere magari quella di Lupupa, no? Che... o del pavone, che arrivava il nostro solerte Uobinda, era un veterinario australiano, quindi anche un mondo un po' diverso. Immagina com'era l'Australia, lo so, 40 anni fa. E c'era questa sigla orribile. E cantata da Riccardo Zara e le Mele Verdi, ecco. Anche questo ovviamente sarà un nickname, perché mica può andare allo scoperto, no? Pure gli autori secondo me sono nascosti. E quindi lo scheletro di oggi parte così, con i canguri che saltano, Uobinda by Peter Punk.

Parafrasando il grande Loris Batacchi, il capo ufficio Pacchi di Fantozzi. Dio bonus le brotta, ecco. Era brutta questa, pure il testo, eh. Io poi quella cosa lì, Binda assomiglia al mio papà. Ecco, non era proprio così, non lo so, ma poi in seguito corre, era pure, mi sembra fosse abbastanza anziano, ecco. Non mi ricordo bene. Evviva, evviva! Dillo Dario che non sapeva che era di Prince, sì, è solo che qual era, magari li mettiamo, me lo scrivi Laura qua, che era Paolo Abdul, mi pare, no? Il pezzo che non ricordo, adesso vado a vedere, perché poi abbiamo i messaggi vocali e non so se riesco a trascriverlo, che magari vediamo, perché qua ci sono le battaglie. Nel frattempo arriva, buonasera Dario, un saluto a tutti da Maria Gianturco, augurissimi a Dani Parpolar per il non compleanno. La Queen rimane sempre la Queen, è vero, la nostra Dani, tanto c'è un bel pezzo anche per te Dani. I so cavoli tuoi. E poi Pietro, ecco che se la ride alla grande. Era brutta anche la sigla, Dio buono, veramente. È brutto il telefilm, brutta la sigla, neanche una canzone. Perfetto, ok. Bene Laura, leggo benissimo, vado con quello che poi c'ho la descrizione di là che l'ho già trascritta. Ciao Darione, buon Night Toys a tutti, che bruttezze sti scheletri, complimenti, ma complimenti a Pietro e anche un pochino a me, perché ho messo Giulia, o mia cara, di Gianni Togni. Che insomma, nel frattempo... Andiamo a trovare il nostro Riccardo Pontagnez, che nel momento che è in ascolto, così allora prima che magari ci lasci, non per un colpo al cuore, magari, no, per la scelta che ha fatto. Fa, guarda, io avrei due scheletroni nell'armadio. Allora, uno, un pezzo scheletro per me è Madre dei CCCP, perché sono intollerante sull'argomento religione, ma quel pezzo l'ho cantato e ascoltato milioni di volte, che qua i CCCP apri come San Tommaso una ferita e ci butti pure il sale, però la canto anch'io, se devo dire canzone Madre di Dio e dei suoi figli, ma però è bellissima, dai. Però un'altra che canto è anche Libera me domine de morte eterna. Però i CCCP, Ti viene un colpo allora per questo? Di Nitro, che non si chiama, avevo letto Gustoso all'inizio. In realtà si chiama Gostoso, quindi c'è qualcuno che fa ghosting, no? Facciamo i giovani e facciamo finta di sapere cosa vuol dire. Cioè, praticamente è una roba. Quando uno non te caga, no? Sarà quello il ghosting, almeno. Mi sembra. Ecco, a ieri l'hanno fatte tutte e due. Ah, anche Libera Menomine ha fatto. Ah. Eh sì, perché c'è stato un leggero cambio rispetto alla scaletta dell'anno scorso, per esempio c'è Trafitto in più, che quella ci avrei tenuto. Chissà se è veramente l'ultima chiamata questa, perché hanno fatto il pieno un po' dappertutto, mi pare, giusto? Però insomma l'anno scorso li abbiamo visti, ecco, li avrei rivisti quest'anno, solo che quando sono venuti qua a Roma ero invitato a un compleanno e che fai? Sono andato al compleanno. Wow. E allora, questo è il pezzo del Pontagnez, che non è Madre, ma è Gostoso di Nitro.

Eccolo qua, addirittura, aspetta che parte un'altra tamarrata, aspetta che la vado a togliere. Oh, perché ci tenevo a bissare questa abominio, nostra scherzata, dai. E questa è la richiesta del nostro Riccardo De Pontagnez, che con gioia ci dà questo gostoso. Ieri Taormina non era sold out, mi vergogno, sappilo, per questo pezzo, caro Riccardo. Non era sold out, era il Teatro Greco, no? Lì. No, manca a Roma, doveva essere il Circo Massimo, non nella grande area, insomma, hanno fatto un'arena nel Circo Massimo, invece poi l'hanno spostato all'auditorium. Penso che poi fosse esaurito, ma insomma, si parla di altri numeri, ecco, rispetto a eventualmente si parlava di 10.000 persone, magari 12-15.000, invece lì siamo al massimo 5.000, ecco, e niente, per cui sono stati spostati all'auditorium. Mi sa che sale con la bunda su, sarà l'ultimo, capo, e sente che spingo, lo sente che... Chissà, prossima alla reunion dei CSI. Ecco Riccardo, allora si vergogna lacrimente, un'altra che si dovrebbe vergognare, no, non è vero, Laura, non ti devi vergognare. Alla fine Laura mi aveva chiesto una... Mi aveva detto, location bellissima, ma non adatta ai CCCP, secondo me, sì, probabile. Anche quello, insomma, sì, è un posto da Morrissey, ecco. Io la prima volta l'ho idea a Ostia Antica, insomma, anfiteatro, le colonne romane come scenografie vere. Niente male. Torniamo, allora, la Laura mi aveva chiesto un pezzo di tale Paola Abdul, che io non ricordavo. Fa un disco che già lì c'era un certo principio, fa un disco che non sapevo neanche di avere, ma i miei fratelli mi hanno detto che è mio e l'ho comprato io. Quindi o l'hanno comprato loro e si vergognano e l'hanno mollato alla sorella accusandola di averlo acquistato. Lei mi dice che sono gostoso. Oppure l'ha comprato veramente lei e l'ha rimosso. Certo, il pezzo che aveva scelto è stato scritto da Prince, quindi non perdo mai tempo. Di norma sinonimo di qualità, però ecco, mi ha scelto un altro brano, no? Sono gostoso. Ma magari alla fine posso anche mettere un altro brano di quell'album, sempre della Paola. Magari uno a caso che non sia quello, no, yeah. Però quello mi piaceva molto. Adesso ho scoperto che perché non sapevo all'epoca tutte quelle cose, non c'era internet, bisogna approfondire molto. Mi ricordo che del fatto che di quell'album mi piaceva quel brano, infatti c'è un fondo di giustizia su questo. E però abbiamo cambiato. Fa adesso vado a fare una passeggiata, magari vedo se mi viene in mente qualcosa. Comunque è troppo divertente sta cosa degli scheletri, effettivamente. Ah, senti che rovina che parte sotto. Ma ci sarebbe anche quella canzone. Ogni volta che la sento mi piace cantarla. Però, visto che Emiliano mise i Duran Duran una volta a Rio come scheletro nell'armadio, facendo un bordello, perché come? Ma no, i Duran, ma che sei matto? Quello non è uno scheletro. Io potrei mettere Dancing Queen degli ABBA. Cioè, tra l'altro, Dancing Queen mi piace proprio cantarla a squarciagola, ecco, specialmente se c'è qualche DJ set degli anni 70, quando attaccano con Dancing Queen, per me è il top della disco degli anni 70, ecco, insomma, mi piace tutto qui, e quindi cerca una giustificazione e una soluzione, quindi cara Laura, io t'assolvo in nome della bella musica che normalmente ascolti. E alla fine poi abbiamo sdoganato anche questa. Questi sono gli ABBA. Dancing Queen. Grandissima. E vedi, dopo lo dico, è arrivata anche la Silvia. Dancing Queen ABBA per la nostra Laura. Evviva!

Eccola qua la Dancing Queen degli ABBA, che anche in questo pomeriggio di giovedì 31 luglio 2025, 18:47, sarà stata cantata a squarciagola dalla nostra Laura, creando non poco scompiglio fra i vicini di casa. Parte l'Antonella con Laura, ti perdono. Mentre è arrivata anche la Silvietta, vedi, l'Abdul ha venduto due copie, l'altra ce l'ho io, vedi? Laura, Silvietta c'ha Paolo Abdul, vedi, non me ne ricordavo in viso, mi mostra pure la foto della copertina. E comunque stavo per chiederti proprio lei, ma poi ho pensato che potevo fare di peggio e così è stato. Pezzo preferito dell'Abdul, Straight Up, per pochi. Così suggerisce Silvia, chissà se Laura lo pensa allo stesso modo. Mentre arriva anche Mariano, buonasera a voi, ho preso anche la tua richiesta, grande Mariano. Arriva fra poco. Evviva, tutti i brani scelti fino ad oggi con impegno verranno dimenticati. Da Mark Lanegan a tutti il resto. Ho enfatizzato un po' troppo forse, no? Bisogna, perché il bello anche di questi scheletri è la descrizione, no? Del perché. Infatti qua il telefono e altre cose per... Anche Stefano De Camoz, scrivimi un po' il perché del tuo pezzo, che ci metteremo a cantare tutti. Anzi, ci sarà anche chi andrà all'Arena di Verona forse a vedere l'ultimo. Vabbè, ma adesso non tocca a lui, tocca a Maria Gianturco, che vedo ancora online, e quindi prima che vada di podcast, io preferisco sempre che possiate ascoltare la canzone scelta in diretta e poi magari ripetere l'esperienza nel podcast o nella replica del venerdì dalle 20 alle 23. E quindi Maria mi scrive, fa: la mia difficoltà, rido, fa, perché la mia difficoltà nel trovare gli scheletri nell'armadio non è trovarli, è scegliere, perché tanti ne ha. Però scelgo questo. Nel lontano 1994, quando uscì questo brano, mi stava proprio sul tre puntini, sulla wallera, direi, lo dico alla napoletana, così. Poi l'ho rivalutato traducendolo. Nessuna vergogna, nessun riferimento in particolare, ma ad alcuni ci sta proprio a pennello questo pezzo. Anche se aveva pensato pure a Jovanotti con I Love You Baby, che è proprio brutta. O Malgioglio, però Malgioglio presumeva Sbucciami, e difatti Sbucciami era la scelta, un'altra cosa. Però la richiesta della nostra Maria verte un po' sulla musica dance, quindi una canzone che anche a me non piaceva molto all'epoca, no? Me la ricordate questa? Gillette? Però 20 Fingers io ricordavo. È anche un po' dance, per cui possiamo ballarla alla grande. Mentre Miriam mi scrive poi sul mio WhatsApp: Dio buono se era brutta la canzone del Ponta. Ecco, convengo. Va bene, Shoreditch Man a Night Toys. Inni Winnie Teeny e qualcosa. La copertina del disco con la mano che fa così.

Wow, Don't Wanna Short Dick Man, aveva il dick più short che non avevo mai visto in vita mia. Praticamente l'uomo dal pisello piccolo, così si chiama questa traccia, che andava per la maggiore in quel 1994 in discoteca. Infatti anche De Camo arriva, il pezzo di Maria mi riporta credo alla seconda superiore secoli fa, 94, tu sei del 79, avevi 15 anni, perfetto. Invece Miriam mi dice, carino quello di Maria ma noioso. Arriva anche Jonathan De Gommino, eccolo qua, e Abdul conosceva solo il tipo nella canzone di Natale degli Zen Circus, vero? Chissà se è la stessa. No, però quello è un Abdul, non è un Abdul. Comunque, come sempre, saluto Miriam e Katia a doppio cuoro per voi da Mariano. Miriam c'è, la Katia no, ma magari ascolterà il podcast e riceverà il tuo saluto. Viva viva! Il vecchio Abdul, caro Jonathan, proprio così. Adoro questo pezzo, Short Dick Man, dice la Silvia. Invece ecco qua Laura che dice, io amavo You di Paolo Abdul, ma chissà, forse c'è stato regalato, Silvia, quel disco, eh. O Silvia, tu l'hai comprato? Oppure sai questi qua che uno viene a casa così e intanto che vede il mucchio dei dischi, boom, lo butta dentro perché era suo nella collezione, boom, lo scarica in quel modo. Chissà se è andata così davvero. Si ballava in disco assieme a Wingfield, ovvero Saturday Night, na na na na na na na na, Love You Baby, le so tutte. Anni di DJ Time. Piace! E vabbè, Short Dick Man. Don't want no short dick man. E invece torna dalla Spagna il nostro grande Emiliano e mi tira fuori questo scheletro nell'armadio. Io me lo ricordo benissimo questo personaggio, 1982, devo avere anche la cassetta registrata dalla radio Sanremo 82. Comprai pure una cassetta tipo da 4.000 lire, che è come spenderne 15 adesso, 15 euro per registrare delle monnezze su, per far parentesi. C'era Caffè Nero Bollente e poi c'era come si chiama? Ce n'erano, vedi, anche Miriam ascoltava DJ Time con Albertino e Fargetta, Giuseppe, La Bambina nel Tombino, che anni meravigliosi. Emiliano, ho scavato e ho trovato l'ennesimo scheletro sanremese che mi colpì per il testo che equivocai subito, per la lentezza estenuante, per i rumors bigotti del tempo, visto il titolo. L'autore fa un capolavoro lagnosissimo che parla di resilienza e di speranza, l'ho scoperto dopo questo significato nella canzone. La canapa è il simbolo di resistenza e tenacia, la droga non c'entra nulla, forse? I carabinieri bussarono alla porta del camerino di Castelnuovo per chiedere spiegazioni sul testo. Accidente, vero, Quelli delle barzellette, insomma. A casa piacque solo a me. L'autore, il mitico Mario Castelnuovo, e il pezzo si chiama Sette fili di canapa. C'è una parte del testo che dice, c'erano sette cristi a Follonica ed un ateo sul Sinai bivaccava ed aspettava. Mario Castelnuovo, lo scheletro di Emiliano.

0: unirò per lui, unirò 7 figli e sarò perduto. Unirò 7 figli e sarò perduto. E sarò perduto.
1: Mario Castelnuovo. Unirò 7 figli e sarò perduto. 7 figli di canapa, lo scheletrone del nostro Emiliano, che riceve 3 pollici verso da Miriam. Tu giù bu bu bu. Radio Rosalia, Miriam era quella che faceva Fiorello, vero? Mi sembra, vorrei ricordare male. Evviva, evviva che partono questi scheletroni pazzeschi. Eccola qua la Katia. Ciao Dario, buon pomeriggio. Soltanto saluto al volo perché andrò di podcast.
2: 7 figli.
1: Se ti avanza uno scheletrino da qualche parte, ti aspetto. Buon pomeriggio in musica a tutti. In alto i calici. Cheers, Katia, grazie. Evviva. E poi, eccola Silvia. Io l'ho preso consapevolmente. Quello è il bello. A proposito di Paola Abdul, la Silvia, ho anche il vinile di Vanilla Ice, se può interessare, quello ce l'ho anche io, ma me l'ha dato un mio amico. C'era un mashup dove c'era Transex e Vanilla Ice con Ice Ice Baby, e un amico DJ, fatelo regalo perché so che ti piaceva, se ne voleva liberare secondo me. E a me piaceva proprio quel bel mashup, appunto,
3: è un amore giane
1: di Vanilla Ice, ma con Transex, che è Living on Video, non sapete, uno dei miei pezzi dance preferiti. Questo pezzo di Castelnuovo sembrava messo sul piatto con i giri sbagliati, vero, più che una canzone è una di quelle gare che fanno i bambini americani con la divisione delle sillabe, folonica, e quindi è un'analisi logica praticamente più che una canzone, mentre vedi Mariano dice comunque non male questo pezzo, effettivamente è anche impegnato, Però nel giudizio vince il pollice verso della Miriam, 3, giù. Nel frattempo, mentre si sono fatte le 19.05, infatti Miriam mi conferma con Fiorello e Baldini, Radio Rosalia, mi ricordo. E c'era il DJ Totonno, forse, a Radio Rosalia, non mi ricordo. Allora arriviamo dal nostro Jonathan, a.k.a. De Gommino, che mi arriva con la sua richiesta. Deciso al volo perché mi è venuto mi è venuto Frengo Stop di Albanese. Poco, piano, ecco qua. Allora, mi è venuto in mente sperando di riuscire ad ascoltare, infatti visto che sei qua lo metto subito. Il pezzo è La Croce di Alessio Bonomo, che per me è un bel pezzo, ma è passato sempre per uno dei pezzi peggiori di Sanremo, anche se considerato Vasco, Ultimo ed altri, beh, non si può dire molto. E ti dirò di più, quindi, ecco qua, sentite. Per un breve periodo la suonammo pure con Rivisitazione, noi falsi moralisti, quindi la carriera dei falsi moralisti troncata dalla cover di questo pezzo di Alessio Bonomo, che si chiama La Croce. Questo è lo scheletro di Jonathan De Gommino.

0: Oh, eccolo qua, è finito così. Alessio Bonomi, che già il pezzo dura poco, poi me lo fai finire. Addirittura, mica si può mettere Sciallada in Eugenia. Questa potrebbe essere anche bella, anche se qualcuno ha protestato a proposito. Oh, là, eccolo qua. E allora, aspetta, che qua mi sono un attimo intrippato con Alessio Bonomo e la Croce. Qualcuno mi scrive che era bello. Dov'è che l'ho letto? Da qualche altra parte. Aspetta, che qua sono bombardato. Allora, ecco qua.
1: Sono enorme.
0: Wow, questo è per Silvietta. Ecco qua, Paola Abdul, Spellbound. È un altro disco quello che c'ha, che hai tu, Spellbound.
1: Ti divorano le spalle.
0: Questo di Laura, invece Silvia ne è uno tutto con una copertina rossa. A me sto pezzo piace, altro che scheletro. Voglio tatuarmi il testo della croce, dice la Silvietta. Pronto.
1: Nuove croci.
0: Vai alla grande.
1: Costruisce nuove croci e le butta sulla gente.
0: Alla fine, rivalutiamo anche Alessio Bonomo.
1: Può costruire, ne esce pure vincitore sulle spalle.
0: Mentre adesso è arrivato il momento della Miriam, che mi aveva chiesto un pezzo che poi sarà il successivo del nostro Stefano De Camoz. E allora dice, vedi, oggi mi rovino il pezzo che ho scelto, allora è questo. Oggi mi rovino la reputazione, ascoltavo cantautori come Pupo, Tozzi e simili a 13 anni quando andavo alle medie con le mie amiche storiche. Buoni scheletri a tutti. Amiche storiche che ovviamente non sono più tua amica adesso. O tu non sei più loro amica da quando hai scoperto altra musica, scherzo, Quindi dicevo, mi aveva chiesto un pezzo, ma quello che mi ha chiesto forse anche peggiore, l'abbiamo detto, si chiama Pupo e il pezzo si chiama Lo devo solo a te. E aggiungo io, se ascolto musica migliore adesso, caro Pupo, pezzo della Miriam. Uè, si balla pure, grande Pupo, grande.

Wow, eccolo qua, lo devo solo a te. Questo è Pupo, ragazzi e ragazze. La scelta della mitica Miriam che mi tira fuori questa cosa qua incredibile e niente, insomma. Anche se c'è un giro, no, di musica niente male. Con questa quasi bella. Miriam, sto pezzo di Pupo è avanguardia. Laura, invece, Forever Your Girl è l'album che ha la Silvia di Paola Abdul. Alla grande. Fate la discografia, vi mettete insieme, fate la discografia. Tanto avrà fatto più di quei due dischi. Ecco, devi proprio pubblicare il podcast, Dario, chiede Laura. Sì. È già in registrazione, ormai non ci posso più fare niente. Se poi fossi cattivo aggiungerei anche i nomi al lato di ogni pezzo. Invece no. Evviva! E allora, aspetta che vado a trovare, ecco qua. No, siccome il pezzo Maria, senti? Miriam, che è Maria in ebraico, a dire la verità, quindi non ho sbagliato in toto. E mi aveva chiesto questo pezzo, che però aveva già scelto Stefano De Camos. E allora ha cambiato su Pupo. Il pezzo che aveva scelto, che ha scelto Stefano e poi la Miriam, è Stella Stai di Umberto Tozzi. E perché il mio scheletro, dice Stefano, avrei voluto scegliere Gloria, in realtà perché quando sono nato nel mio paesello d'origine un ragazzo la cantava a squarciagola. Allora ho scelto Stella Stai, che comunque secondo me poi non è neanche malaccio, anzi certi riff dell'Umberto Tozzi nazionale sono apprezzabili, una risata che ti fai da sola, caro Stefano, evviva! Volevo anche dire, ti immagino lo sputtanamento dei nomi vicino ai pezzi. Confermo, Miriam e Maria in ebraico, vedi, Miriam me lo dice subito. E ah no, ecco, vedi, siamo ancora molto amiche, meno male. Una è Arianna che è venuta con me agli ACDC, ah, viva, va. E la Silvia, sì, ha apprezzato Pupo, l'ha apprezzato, sì, confermo. A ottobre Tozzi sarà anche a Bergamo, mi pare. Ci stavo facendo un pensierino con le mie amiche, hai sentito? Lo dicevo allo Stefano, il marito in questo caso, non De Camoz, e lui ridendo mi dice, vai in segreto per non sputtanarti, è da ieri che mi piglia per culo. So che fai la serata finale all'Arena, vediamo come sarà. Nel frattempo, eccolo qua il pezzone con i riffoni da panico. Umberto Tozzi. Yeah, senti che roba. Prima nel preascolto pensavo l'avessero messa a 45 giri, ma aveva una voce così acuta in quegli anni, Umbertone nostro. Adesso pare che ne abbia poco. Senti che chitarrone quasi alla Zamboni, eh?

Wow, così fino alla fine, Stella Stai, ma questo poi era un albumone, c'era Mamma Maremma, Gloria, e c'era un sacco di pezzi, quello lì era quello col francobollo, se non sbaglio, no? Quello dove c'era la faccia di Tozzi e a mo' di francobollo col timbro anche. E questo era il grandissimo pezzo del Stefano De Camoz, ma che sta un po' anche in comproprietà con la Miriam. All'Abdullah all'attivo 3 album, vedi, semi al terzo, siamo già un fan club, vero? Ne manca uno, ci tengo che il mio nome sia segnalato accanto al brano scelto, lo esigo. Dovrebbe essere un'arma a doppio taglio, cara Silvia. Umberto Tozzi aveva fatto il brano Velocità per due, come i vocali su WhatsApp, sì, così finiva prima la canzone. Umberto Tozzi venne qualche anno fa a Sepino a cantare, sta ubriaco perso, ah, lo so. Miriam non conosce, non lo so se... Ah, non lo sa. Adesso appena arriva poi la nominiamo, Questa cosa è peggiore della Kiss Cam dei Coldplay. Dio buono dice, eh? Anzi, meglio farsi trovare con l'amante che con una canzone brutta associata al proprio nome, vero, eh? Anche questo è un brano che abbiamo cantato tutti all'epoca, è vero, guarda, non c'era estate senza canzone di Tozzi, da Ti amo a Gloria, Notte rosa, appunto Stella Stai. Beh, ci piaceva, mi ricordo quella canzone bellissima. Gloria aveva veramente spaccato e poi Notte rosa è diventata anche la... Eccola! Notte rosa poi diventava una... il simbolo della Notte rosa, no? La Notte bianca della Riviera Romagnola. E allora... Arriva lo scheletro della Silvia. Correva l'anno 1994, anno di hit, danzerecce e confusione mentale, la mia ovviamente. Uscivo da un periodo intenso d'amore profondo per Lorenzo Cherubini, ci picchia. Questa è un'altra scheletrata, E mi tuffavo fra le calde braccia dei Forno Blondes e degli Ace of Base, che mi facevano compagnia tra i libri universitari. All'improvviso apparve lei, che avevo invidiato e odiato per il suo flirt con il suddetto Jovanotti, e che in quel momento mi si rivelò complice di sventure e delusioni di cuore. La sua hit squarciò l'etere radiofonico e mi si piantò in testa al punto che, alla distanza di 30 anni, ancora la decanto a memoria nei suoi versi più incisivi, stavolta dedicando lode a tutti coloro che quotidianamente per 8 ore respirano purtroppo la mia stessa aria. Che la dedica vi sia lieve, ladies and gentlemen. Rosita Celentano con la hit indimenticabile FDM, che ovviamente vuol dire faccia di merda. Semi ha pure questo album, io chiudo tutto qui e sappiatelo. Quindi era dedicata a Jovanotti dopo che l'ha lasciata. Non gliela scritta lui, no? Qui c'è anche questa versione, un po' la Isla Bonita, no? Last night I dreamt of San Pedro, e invece Rosita Celentano. C'è anche un po' di zufoletti peruviani a rendere il tutto ancora più brutto, se possibile.

pure un extended questa. Rosita Celentano, FDM, ovvero faccia di merda, lo dice lui e lei anche. Poi mi fa ridere la cosa che... Mi fa ridere, no? Che dice ridi, e quindi mi è venuto nell'immaginario la cosa tipo la risata di Jovanotti, ecco. Ridi, che la mamma ha fatto i gnocchi, diceva quello. E vabbè, Rosita Celentano che era una bellissima donna, devo dire la verità. Anche se la più bella forse è Rosalinda, c'ha un viso fantastico. E poi c'è Giacomo, che è il figlio maschio, che aveva tentato anche la carriera di cantante. Diciamo che quando c'è un cantante in casa come Celentano, una mamma come Claudia Mori, insomma, è facile rimanere schiacciati, tra due personaggi di tale peso. Guardati allo specchio come sei. Questa la batte tutte, ma di chi è? Faccia di merda, Ris della Miriam e di Rosita Celentano, la richiesta di Silvia. Mai sentita prima, manco di schivo. Comunque, tanto pur parlé, fa domenica sera vado a sentire i Papa Roach. Ecco, che si dica che no. Mica. Adesso era il pezzo di Rob De Grieg, che magari... Aspetta, che fammi vedere se mi aveva dato la spiegazione. Gli rispondo a tutti. Dov'è? Eccolo qua, Rob. Vanno benissimo, caro Rob. Eccolo qua, il mio scheletro è... Oh! Prendo quella prima, dai. Prendo la spagnola. Vanno benissimo. Dimmi perché... Magari entro la fine del pezzo mi dici il perché... Beh, la ragazza attrae perché è piuttosto bella, no? Stiamo parlando di Anna Mena, che canta le canzoni scritte da Rocco Hunt. E sapete che in Spagna è stata disco d'oro perché è musica leggerissima di Colapesce di Martino. La versione spagnola in Spagna la canta lei ed è stata la hit di 3 estati fa, insomma, l'estate successiva. Ha veramente spaccato e ha preso dischi d'oro, d'argento e mirra. Infatti ecco la Silvia, ecco lo scheletrone, senti come sembra un brano degli Ace of Base. Volevo mettere, l'altro era tipo disco ring, ma era un po' moscetta. Voglio questo, ridi che ha sapore agrodolce della vendetta, prodotto stranamente dal clan di Celentano, ma va. Grazie a te Silvia, tanti cuori che ricambio. Non ridi, a me proprio mi è venuto in mente proprio la il ridi del... Mi fa ridere, insomma, quel ridi perché penso alla risata scema di Jovanotti. Nel frattempo la mitica Antonella, scusa, sono in cammino per andare dal dentista, mi spiace non poter sentire la mia. A parte gli scherzi, il ritornello mi piace molto, il resto è noiosa. Dici faccia di merda. Un abbraccio, ascolterò il podcast, un bacio, un cuore a te Antonella. Ma dopo Anna Mena metto il tuo pezzo, che non si sa mai che prima che arrivi dal dentista o in sala d'aspetto tu riesca ad ascoltarlo. Il pezzo di Rob De Grieg si chiama 200.000 ore, Anna Mena, A Night Toys, anche se non ci credete, è così purtroppo.

Wow, eccola qua, Anna Mena, 200.000 ore. Bellissimo il video registrato all'isola Tiberina. Scusa, girato all'isola Tiberina dove c'è il famoso ospedale. Fate bene, fratelli, si sa mai che qualcuno si sentisse male ad ascoltare questa canzone, effettivamente. Meraviglia, meraviglia. Prima l'ha girato in un colonnato di stampo del ventennio. Poi c'è questa qua che la porta in giro senza casco e la guarda, e non riesco a capire il ruolo del coprotagonista del video, che col giubbino in pelle e un'aria stanca, annoiata, beve vino, fuma un sacco di sigarette, cioè praticamente si dà l'alcol e al fumo sfrenato. Mentre Anna Mena canta, ora si accende un'altra sigaretta, mentre a lei stanno uscendo le bocce. Gli ha fregato pure la sigaretta. Povero Rocco Hunt, che gli aveva scritto anche la canzone, vedi? Rocco Hunt ha scritto la canzone, lei si tromba un altro, ecco. Le tristezze della vita, caro mio. Nel frattempo, ecco, vedi, vedi. Come mi dice Rob, ecco fa, perché mi aveva detto o lei o Miley Cyrus con Wrecking Ball. Ecco, l'hai detto, perché è buona, quindi a me piace tutte e due. Ecco, ritornello acchiappa, ma Anna Mena acchiappa di più. Sento la mia reputazione scendere, Rob è già scesa. Eccola qua sull'isola Tiberina. Nel frattempo Gesù ti vede che balli su Twitch in onda, vero, vero. Caro Matt, benvenuto, mentre addirittura la Silvia ha fatto lo screenshot, magari qualcuno vuol sapere cosa è successo il giorno, l'hanno definitivamente tolto lo spazio etere a RCA. Ecco, vuol sapere cosa è successo il giorno che hanno definito, ecco, esatto, scusa. Ovviamente se un giorno non andassimo più in onda è colpa anche di questa roba. Caro Rob, sentiti, sentiti colpevole. Pure la giostra di Piazza Navona. Rifuma questo. E vabbè. L'Antonella invece che sta andando dal dentista, chissà che non le esca il dente da sola. Nel frattempo, aspetta che vado a vedere, vado a vedere, vado a vedere, vado a vedere, vado a vedere. Eccola qua. Allora prendiamo, vedi? Domani ci sono Night Toys e ora penso al brano. Con difficoltà, ma è nata, come è nata, ma è un bel pezzo, io lo trovo bello questo pezzo, nonostante ci sia Malgioglio fra gli autori, no, il testo di Malgioglio ovviamente, che protestò anche con qualcuno che usò questa parola in una canzone, come se fosse esclusiva sua nominare Cocktail d'amore. Lei è Stefania Rotolo, purtroppo sfortunata showgirl, bravissima showgirl in ascesa all'epoca, faceva coppia artistica con Sammy Barbeau, che se lo ricorda, mitico Sammy Barbeau, e purtroppo un male incurabile se la portò via a 27-28enne Stefania Rotolo poco dopo questa hit che canto molto spesso anch'io, cara Antonella, si chiama Cocktail d'amore. Stefania Rotolo a Night Toys, un bacio ovunque sia adesso.

0: Stefania Rotolo, Cocktail d'amore, 1979. Brava showgirl, io me la ricordo benissimo, con i capelli biondi, corti. Era veramente bella e brava, una showgirl vera. Venuta a mancare troppo presto. Ci ha lasciato però questa, a mio avviso, bella canzone.
1: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Chissà se l'Antonella è riuscita ad ascoltarla nel suo viaggio verso il dentista.
1: La nazionalità non è così importante.
0: Qualcosa mi dice che sto brano c'è lo zampino della Maggio. Come no, il testo è proprio di Cristiano, del Cristianone nostro. Morto giovanissimo, esattamente, proprio così, 28 anni, 27, 28 anni mi sembra.
1: Io voglio un incontro felice.
0: Evviva! E allora, 19:45 ancora.
1: Che dici? Stai.
0: Un bel po' di pezzi. Da mettere. Arriva il momento di Matt, Visto che mi dice, si vede che balli su Twitch quei pezzi, Però adesso arriva anche il tuo momento e quindi rimarrò fedele al mio caro e ben amato Michelone Zarrillone, Michele Zarrillo, anche perché non ho molta altra scelta, dati i pochissimi scheletri nell'armadio che ho. Dicono tutti così. Il pezzo è Il canto del mare, tratto dall'album Come uomo tra gli uomini, di cui avevo una cassetta di mio padre che dovrei avere ancora in giro da qualche parte. Certo, e sono sicuro che l'ascolterai ancora. Grazie se riuscirai ad inserirmi. Certo, certo. Un saluto a tutti voi e un abbraccio forte. E ci riesco, ci riesco. Vuoi che ci si sputtani solo così? Tocca anche a te la tua dose. Quindi eccolo qua, Michele Zarrillo e il suo canto del mare, qui a Night Toys. È pure un bell'uomo. Sapete che però Michele Zarrillo è un grandissimo chitarrista, Scrive canzoni di merda, ma è un grandissimo chitarrista. Cioè, diciamo, la sua usa male il fatto di saper suonare bene, ma d'altronde bisogna pure magnare, no?

Ah, eccolo qua Michele Zarrillo, mentre Miriam dice: Matte, il tuo pezzo, sta vedendo cantare la Miriam a me. Matteo, un romanticone, vero, vero, mentre sono partiti pure i ricchi e poveri sotto. Wow. Adesso fra un po' ballo come... aspetta, mi viene in mente il nome, per quella che fa la brunetta dei ricchi e poveri alla Jalapas. Che buono, mi sfugge il nome dell'artista. E vabbè. Ecco qui qua, ehi, fatevi un bicchierino di candeggina per disinfettare la bocca prima di parlare di Zarrillo, per favore. Michele è un enorme artista, sprecato, è vero, ma grandissimo, cazzo, un po' come Alex Britti, no? Grandissimo chitarrista, ma canzoni discutibili, ecco. Ecco qua la Laura. Michele Zarrillo da giovane faceva musica prog con i Semiramis. Cantava, suonava la chitarra e scriveva testi ancora adolescente. Sembra, ma è bravissimo a livello musicale. Vero, vero Laura, è proprio un chitarrista sopraffino. Mentre Stefano De Camoz, ecco, Cocktail d'amore, grande programma condotto da una strepitosa Amanda Lear, ve lo ricordate? Però successivamente, no? O era con la Stefania Rotolo, sai che non mi ricordo. All'epoca c'era grande televisione. Mate il romanticone, dice anche la Silvia. Ecco, con questo pezzo mi è ufficialmente partita la menopausa, un calo ormonale senza precedenti. In questo momento mi sento grata alla vita e mia madre che non ha scelto di chiamarmi Teresa. Dio buono. Super, mentre arriva anche la Dani, eccola. Ciao, di corso come sempre, ascolterò benissimo per il podcast, però per ora ho colto qua e là ed ho riso. Ma arriva anche il tuo pezzo, C'hai pure un pezzo del compleanno. Grazie Maria per gli auguri e citazioni The Queen is Dead. Buona estate a tutti, ma The Queen is Dead è troppo bella, non possiamo metterla. Vedrai che dedicati i becchi. La colpa non è mia, è declino. Viva la Dani, viva! Il suo compleanno! Nel frattempo arriva la Rosy, che sarà qua da qualche parte. La Rosy mi ha dato tre pezzi, perché uno è il suo. Intanto. Teresa, noi scappiamo amore. Uno è dedicato a me e uno vedremo fra poco. Vai piano. Nel frattempo il pezzo della Rosy, vediamo se mi aveva fatto qualche descrizione a proposito se ha osato fare questa situazione, mentre Miriam se la ride tanto dei commenti di Silvia. E volevo vedere un attimo Rosy, Rosa, Rosarum, oddio, mamma mia, c'ho un sacco di messaggi. Tutti, aspetta, mo faccio così, faccio la ricerca. Oh là, oh, vedi che ci sono riuscito. Allora, wow, un sacco di casino per trovare il pezzo, mi dice, però finalmente l'ho trovata e mi si addice, ecco, semplice così, semplice e concisa. Mi si addice perché il pezzo si chiama Donna Felicità, partecipante al concorso Un Disco per l'Estate del 1971, ovviamente sconfitti, sono sicuro. Loro si chiamano i Nuovi Angeli e adesso canteremo anche questa tutti insieme. Grazie alla Rosy. I Nuovi Angeli, wow.

0: Avevano finito anche le parole. Pa. Ah, un'altra canzone incredibile, Donna Felicita. Che è breve, quindi non ho fatto in tempo a fare un balletto mentre preparavo l'altra traccia.
1: Non ha l'amore, Donna Felicita.
0: Eccolo qua. Ciao Pat, ora ci sono, il titolo pescalo tu da qualche parte, voglio uno scheletro, dai dimmi una canzone brutta che però ti piace, che quando parte magari ti chiudi in bagno, ti nascondi e la canti a bassa voce, dai super Pat, perché deve essere tua, solo tua la canzone. Pensa che so Donna Felicità a memoria e l'ho scoperto solo ora che mi è tornato sto rigurgito di memoria, vero? Questa quando leggi il titolo subito ti parte Donna Felicità. Nel frattempo arriva il pezzo del mitico Mariano, spero sia ancora all'ascolto prima di appropinquarsi a tavola. Il pezzo del compianto Federico Salvatore, che spesso vedevamo sul palco del Maurizio Costanzo Show, partecipò anche a un Sanremo con un pezzo molto molto bello sull'omosessualità, se non sbaglio, e fu pure bannato. Questo però è uno dei suoi mitici classici e si chiama Az. Federico Salvatore, per colpa di Mariano, è qui a Night Toys. Il suo scheletro nell'armadio.
2: Mi piacciono i panini maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grapp indosso magliette e robe di camp, e sotto i pantaloni metto solo il make up.
3: Mi piacciono i panini special.

0: Mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col basso elettrico ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: O fidanzate figlie ma si

Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe, dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip. Mi piace nel giornale chi ne firma una coppa, tutte zizza fuori e solamente con slip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un doc con tavolino e pip. Azz. Mia moglie

Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di Lip col cellulare, lei chiama la Coop e arriva un garzone con tanto di zip. Mia moglie invece ha

0: Wow, eccolo qua, Federico Salvatore, Az, bellissimo questo pezzo, confronto fra due famiglie, no? Quella buona e quella meno buona, quella umanamente, vorrei da dire, no?
1: Mi piacciono i panini maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grapp, indosso magliette, robe di cap, e sotto i pantaloni metto sole e make up.
2: Mi piacciono i panini specialmente ca trip, e faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo sparatrappa, perché mi giro sempre pillerin da zip.
0: Ah. Yeah! Bellissimo, certo che ci sono ancora per poco le 20 si cena, e difatti sono arrivato giusto in tempo, mitico Mariano, per la tua richiesta. Grazie Dario, è abbastanza brutta, ero in crisi solo per la mia, quelle con dedica mi sono venute subito. È abbastanza, lo è abbastanza. Infatti hanno chiuso tutto a 2 minuti e 50 per evitare la cosa.
1: Mia figlia è maestra di tip tap, capelli corti e
0: ci picchia, il mio scheletro è già passato, purtroppo sì Stefano, l'ho messo subito dopo il pezzo della Miriam, eravamo a tavola, un saluto alla Miriam che ha avuto la mia stessa idea, Stefano De Camoz. Pensavo eri all'ascolto, accidenti. No vabbè, Federico Salvatore è un genio, non si può considerare uno scheletro nell'armadio, dai, dice Matt.
1: Mio genero invece fa parte di un gruppo.
0: Quindi lo apprezza molto. La prossima sarà Carceri d'Oro degli Squallor, segnatelo. Chissà, guarda che se ci sta potrei anche metterla, Mariano, poi te la senti nel podcast, Vediamo. Gli Squallor, tanta roba, Gente che sapeva suonare.
1: Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio Gumbe, dischetti flop e tutte le...
0: E infatti ecco qua anche la Miriam, ecco Dario, che questa la so, donna felicità, dice Miriam, bello il pezzo di Mariano. Ciao Stefano, ti saluta la Miriam. Nel frattempo, ecco qua la richiesta arrivata.
1: Mia moglie
0: gli Squallor non solo scheletri, ecco, dice Miriam, quindi quindi vedi Mariano, anche nei tuoi scheletri c'hai la qualità,
1: E arriva un
0: garzino. Allora, ecco qua, è il momento di Katia No Name, eccola. Ma questa è la puntata scheletri, sì, rispondo io. Ma non l'hai detto la scorsa volta? Certo che l'ho detto. E quindi era sfuggito e niente. Però ci siamo arrivati, non l'avevo mica capito, attendo ed è arrivato.
1: Mi piacciono.
0: Eccolo qua, uno scheletrissimo che mi fa impazzire, dice Katia No Name.
1: Andaluna mette solo in make-up.
2: Ma piacciono i panini specialmente ca trip.
0: Tanto non ci sto in questo momento online, cioè in ascolto per commissioni in giro, quindi non male parole non me ne prendo e dedico questa canzone a tutte le bambole e i bambolotti di Night Toys, compreso il bambolotto sottoscritto, e quindi la scelta di Katia No Name è questo Matteo Milazzo con la sua bambola. Sentiamo cosa ci dice, se possiamo accettare questa dedica o declinarla al termine del pezzo. Poi ci sta pure il sax.

Uè, bambola, la nostra bambola Katia, che ci tira fuori questa gemma. Questo è Matteo Milazzo con una giacca sottomarina, tutta blu, con tutti i pesci sopra e le creature del mare. Vabbè, io l'accetto questa dedica, vediamo se l'hanno accettata tutti o l'hanno

Accidenti, Stefano, Dio buono. Mi dispiace, non sapevo fossi a tavola, accidenti. Quando ho messo il pezzo, pensavo che ci fossi, Dio mede. Ciao ragazzi, buona continuazione, vado a cena. Lo so Miriam, gli Squallor sono mitici, dice Mariano. Poi Silvia, bambolano Super Hit, altro che, l'ho cantata tutta, vedi, allora si accettano le dediche finalmente. Anche Rob De Grieg, la cena chiama, buoni prossimi scheletri, ciao Dario, grazie a te, ciao a tutti, ciao Rob De Grieg. Ultima puntata della stagione, poi ci rivediamo il 28 agosto, Quindi solo 3 giovedì senza Night Toys. Nel frattempo ecco Laura, devo salutarvi che ho un impegno con mia zia, ascolterò il resto del podcast ovviamente. Giovedì c'è Night Toys, vero? No, è finito. Questa è l'ultima puntata della stagione, l'ottava. La nona stagione, giovedì 28 agosto, ore 18, e chissà se ci sarà anche la replica ancora il venerdì, per il momento c'è, per cui questa puntata la potete ascoltare se non ne avete avuto abbastanza. Domani sera, venerdì, dalle 20 alle 23, per gli amici del venerdì, eccovi qua in ascolto. E poi 3 settimane di pausa Night Toys, e ritorniamo tutti belli pimpanti, giovedì 28 agosto. Evviva, un cuore che ricambio a te, cara Laura, grazie! Ecco qua, Matteo Milazzo mi scassa o cazzo, dice Matt. Vedi? Matt declina la dedica. Non è un bambolo. Cara Katia. E poi, Laura, eccoti qua, un abbraccio fortissimo, Laura, un abbraccio a te, Laura, tanti cuori che ricambio, grazie, grazie per questa stagione insieme. Che continua anche nella prossima stagione. Viva! Ciao Laura, buona serata. Ma ci picchia, la metto carapata. Questa mi piace, adesso mi vedrai ballare con questa. Ci mancherebbe. Nel frattempo, questo pezzo l'ha chiesto la Rosy per la nostra Dani. Vedi Dani, Dio buono, compiere gli anni. Addirittura io compio gli anni che non c'è neanche la trasmissione, quindi neanche la dedica, ahimè. Però tu compi gli anni sempre a cavallo degli scheletri nell'armadio. Beh, c'è stato un anno che abbiamo finito perché ero ancora a Roma, il 10 agosto, il 10 agosto, ricordo, 2 anni fa. E invece trovarsi con il compleanno a cavallo di scheletri nell'armadio, ti becchi una dedica di queste, non i Nine Inch Nails, i Christian Death, i chi sono? Sister of Mercy, robe fantastiche. No. E Matteo Milazzo nel frattempo mi ha impallato il computer. Non mi lascerà più, attenzione, No, arriva. Meno male. Yes yo. E allora dicevo, Dani, questo pezzo è per te, dalla Rosy ma anche da tutti noi, dai, una scherzosa dedica, poi nella puntata buona bisogna dedicarti una canzone bella, ma oggi non c'è spazio per le canzoni belle, adesso Lulio Iglesias, De Noantri, il grande Christian con la canzone Daniela, cantava canzoni d'amore e menava Dora Moroni. Sappiatelo questo. Eccolo qua, Christian, per te, Dani.

Wow, eccola qua, Daniela, wow, pezzo incredibile di, come si dice, del mitico Christian, ovvero Julio Iglesias de Noantri. Che roba meravigliosa! Tanto ringrazio ancora Laura, grazie mille. Un super abbraccio, grazie Laura. Eccola Rosy, lavorerò solo per te Daniele, Bobby mi dice povero Pietro. Che meraviglia, che meraviglia.

0: dentro al mio cuore.
1: Che pezzone, quasi quasi viene voglia di riascoltarlo, eh.
0: E i giorni miei sono pieni di te.
1: Ecco qua, vedi, è talmente imbarazzante che nemmeno il PC collabora, dicevi, a proposito di Matteo Milazzo. E invece auguri alla Dani con Daniela. Rosy, ma dove hai scavato per trovarla? È un bel fox da ballare, eh? Che... E cos'è, un foxtrot questo? Che non so ne... cioè, so
0: perché...
1: Foxtrot conosco solo l'album di...
0: Sei sempre tu.
1: Dei Genesis. Nel... frattempo, dai, teniamo sempre la nostra Dani, dai, così facciamo una bella doppietta della Dani.
0: Passa.
1: Che mi ha dato il suo bellissimo scheletro.
0: Non ci sentiamo un po'.
1: Ma arrivo col mio scheletro. Anche no, Dario, una volta basta, dice la Miriam. A proposito di questo pezzo di Christian, arrivo con il mio scheletro di cui mi vergogno abbastanza. E finalmente tu di Fiorello. No, l'ho detto.
0: Imita.
1: Mamma mia. Ormai è fatta, Dario, l'ho detto anche alla radio. È arrivata la radio che ascoltiamo in ufficio, Radio 70 80 90, e l'ho cantata tutta. Allora mi sono detto, ecco qua servito su un piatto d'argento lo scheletro per giovedì.
0: Ma un anno ormai che vuoi che sì.
1: E quindi Fiorello, Fea Turing, anche gli 883, chi lo sa, però questo pezzo è Finalmente tu, Fiorello, quando aveva ancora il codino, era tutto leccato e gli dava giù con ogni cosa. Senti che romanticone, eh? Ma l'ha scritta Pezzali questa?

0: Sentivo che c'era lo zampino di Max Pezzali e poi finalmente tu, mi viene in mente, no? La voce di Pezzali. Tante volte ci sono persone, anche quando, non so, Ligabue ha scritto per Elisa, ecco, sembra proprio un pezzo di Ligabue, ecco, proprio le tonalità allo stesso modo, insomma. Evviva, evviva! Uglio Iglesias, piaceva troppo a mia mamma, anche la mia, cara Pate. Infatti è stato uno dei pezzi con cui chiusi uno scheletro dell'armadio di qualche anno fa. Se mi lasci non vale, perché mia madre domenica mattina partì alle pulizie, stereo a cannone, abbiamo proprio con ecco, le cassette, il ghetto blaster, e quindi la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E mi è mancato il coraggio. Adesso ho tutte a memoria anche quelle. Grande Julio. Daniela mi ha commosso. Ricordavo a memoria anche questa. Ecco, la Silvia potrebbe fare una stagione di scheletri nell'armadio. Ma direi di riascoltarla e farla diventare la sigla di Night Toys. Ecco, così proprio chiudono il programma. Tra la foto tua con dello screenshot dell'ascolto di cosa stava passando. Fiorello indimenticabile, scritta da me, da Pezzali, ripeto, portata a Sanremo nel 95. Ah, era quella di Sanremo questa. Certo che anche Coso Cecchetto ne ha fatti di danni. Quell'anno vinse Giorgia, ma Grignani fra le nuove proposte cambiò un po' tutta la vita. Vero, Destinazione Paradiso, anche se a me di quel Grignani lì mi piaceva molto. Il falco va senza catene, usa gli sguardi, sa che conviene, indifferente, sorvola già. Com'era poi Prati e città, vabbè, un po' me la ricordo, dai, anche mia mamma la metteva a palla, è vero. E beh, quel Julio Iglesias, con quella mano sul petto così e il microfono, faceva proseliti. 20:25 di questo giovedì 31 luglio 2025, sono le 8:25, le 20:25 del 2025. Ultima puntata della stagione di Night Toys, quella che si chiude con gli scheletri nell'armadio, ovvero le canzoni brutte che però ci piacciono. Ed eccoci qua.
1: Ma tu dove sei?
0: E questo è il pezzo scelto dal nostro Bobbissimo, che mi sceglie un pezzo che io amo tanto. Tra parentesi, proprio due giorni fa, il 29 luglio, è morto Livio Macchia, che era il bassista, chitarrista e il fondatore anche dei Camaleonti, quello coi capelli a ricciolone e baffoni a manubrio. E questa canzone, io sto cercandolo questo 45 giri, ancora non mi è capitato fra le mani.
1: Sulle scale insieme a te.
0: Considerato che poco dopo uscì Moonchild, no? Quella dei King Crimson, che ci assomiglia molto. Beh, questa qui è applausi, e sono i Camaleonti in un pezzo incredibile. Io lo trovo bellissimo questo pezzo, ma è lo scheletro del nostro grande Bobbissimo. La usa anche Bruno Vespa, forse questa la fa diventare scheletro. Non Bruno Vespa, quello di sottovoce, Marzullo.

Wow, meravigliosa, applausi dei camaleonti che trovo fantastica per quel che mi riguarda, la richiesta del nostro Bobbissimo. Ecco qua, ben trovato in live Dario, buonasera, un saluto agli GF e agli ascoltatori, buon ascolto, buon divertimento, bella Mike, welcome. E mio padre con Morricone, Frank Sinatra, ma le piaceva un botto anche Elvis. Eh beh, niente male, eh. Applausi. Ma non potrei acquistare lo spazio RCA e farlo mio per trasmettere H24 degli scheletri? Pensateci. Manda soldi, noi... Prima vedere soldi, poi dare cammello, eh? Applausi e tanta roba, sono d'accordo con te Silvia. Nel frattempo ecco anche a Miriam, mi scrive, ecco, no, Foxtrot, ballo liscio, ecco, per quel che riguarda il ballo di prima di Cristian e Daniela. Se ci state lo metto molto volentieri questo pezzo. Chi è che ha chiesto questa di Fiorello? L'ha chiesta la Dani proprio. Carina, scritta da Pezzali, vedo Silvia con l'accendino per il pezzo di Fiorello. Che ricordi, erano tutti pezzi che passavano alla radio quando avevo 14-15 anni, lavoravo in confezione sulle macchine da cucire, ascoltavo latte e miele e in radio in macchina con mamma e papà, un bel cuore per mamma e papà, nostalgia canaglia. Oh, questa è un'altra canzone, nostalgia, nostalgia canaglia. Wow! Adesso è arrivato il momento della Valentina, che molti di voi conoscono per la Peppa, che anche lei non ha saputo resistere e darmi il brano. E un brano che, ecco qua, vado a leggere, faccio outing anche io oggi con questa. E mi dice, ma che festa, hanno fatto un Mercedes. Il trash più trash del mondo, il video è fantastico, viva Gigione sempre! E quindi la Valentina, che questo 45 giri che ce l'ha, perché una volta lo postò su Instagram, e guarda, lo sto cercando con grande... ma non sono ancora riuscito a trovarlo. Quindi la liaison tra applausi dei camaleonti e il pezzo in vero... da outing appunto della Vale, qui abbiamo visto insieme Giorgio Canali domenica in quel di Velletri, in questo posticino niente male, dopo lavoro ferroviario di Velletri, un po' centro sociale, un po' circolo Arci, il pubblico che piace noi, insomma. Arriva il pezzo della Vale, eccolo qua, uè Gigione, un Mercedes, lo ascoltiamo tutto, senti che musichina, oh, tipico Balkanic sound. E adesso ci mettiamo tutti a ballare, eh?

0: ho sbagliato il cursore, non volevo mettere addirittura la mia parola al servizio di questa canzone. Gigione, un Mercedes, l'outing della nostra amica Valentina, che saluto.
1: Tutta di fiore, il robotino, con cielo, cellulare, vecchia mamma.
0: Uè. Gigione è quello che è volato sotto palco mentre saltava e sono partite le assi. Viva, ecco Stefano De Camoz. Buone vacanze, scappo perché Giorgio scalpita per uscire. Così si conclude l'ottava stagione di Night Toys. Felicissimo e orgoglioso di esserci stato quasi dall'inizio della tua avventura RCA. Praticamente sì, eh? Dalla stagione 18-19, perché la prima stagione iniziò a febbraio. E quindi la prima stagione da febbraio a luglio 2018 e poi dal 18-19 eccetera fino adesso. Semplicemente grazie a te Stefano, evviva, sono felice, guarda, grazie di cuore davvero, ciao a tutti e a tutte, dai Stefano, evviva, buone vacanze a te e ci vediamo il 28 agosto e chissà che magari. Evviva! Io e Miriam siamo state separate solo dalle onde radiofoniche, per il resto siamo praticamente sorelle, dice la Silvia, che ti manda un cuore, cara Miriam. Evviva, questa è troppo Tamara di brutto, lo è. Prenditela con la Valentina. Yeah! Agaface! Dai, è Gigione! Wow! Che tipo, ragazzi! Viva Gigione! E adesso la richiesta di Sandro, che mi ha scritto qua, ma volevo sapere cosa ascoltasse di solito e perché abbia scelto questo pezzo di Emma Marrone, che si chiama Arida. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Saluto Sandro, grazie! Palesati magari mentre ascolti sta canzone.
2: Finzione.

0: you.
1: Wow, eccola qua, Emma Marrone con Arida, il pezzo scelto da Sandro, che nel frattempo non si è palesato, però ha richiesto questo pezzo e probabilmente ascolterà tutt'altro se è su Città Aperta. Che strano, un pezzo di Emma, un pezzo in cui Emma urla nel ritornello, ma va, urla sempre come una matta, davvero.
0: Poi ti acceca, potrà consolarti per adesso.
1: Che robine, che robine, ragazzi. Ancora una ventina di minuti insieme.
0: Cosa si è cambiato e non si ferma.
1: In realtà un paio di pezzi.
0: Volò la testa, gira e poi ripre-
1: vedremo poi di chiudere bene in bellezza. Arriva il pezzo della Pat. Che
0: la tua vita è ancora.
1: In domanda bruciapelo. Dio, Dio, Dio. Adesso in questo momento mi viene in mente solo questa. Che però io amo molto questa canzone.
0: Unica.
1: Toccherà fare il karaoke, come diceva il grande albanese. E questo è il pezzo della Pat, che è anche andata lei a vedere Morrissey. Beh, stamattina poi sono andato a pagare il bollo del motorino. E c'era una delle impiegate, poi ne entra un'altra che era uscita per un caffè, arriva e ho questa maglietta e io fa: ma sei andato a vedere Morrissey? Sì, c'ero anch'io e sono andata anche a Lucca e quindi insomma ho pagato il bollo con gioia, quindi abbiamo dissertato di Morrissey all'agenzia dell'ACI. Ma che meraviglia trovarci, no? Tra di noi amanti della musica, in particolare di Morrissey, che l'amore per Morrissey trascende la musica, va oltre, proprio per la persona, un po' come amare una persona che ti respinge, antipatica, ti respinge, però tu non riesci a staccarti e c'hai questa morbosità nei suoi confronti.
0: L'amore ti persegue.
1: È così, è così. Poi quando si strappa la maglietta, si toglie la camicia, l'urlo, ma l'urlo gigante che ci fu a Ostia Antica quando proprio si strappò la camicia. Sai, c'è quel detto che dice, no, tutti etero finché non parte un pezzo della Carrà. Ecco, allora lo direi, lo posso dire anche di Morrissey, tutti etero finché Morrissey non si strappa la camicia o la maglietta. Cari miei, evviva, evviva, evviva. Evviva il Moz, evviva la bella musica e anche quella brutta che ci fa stare insieme e divertire in questa ultima puntata stagionale di Night Toys. Il pezzo della Pat è questo meraviglioso, la Lorella Cuccarini, La notte vola. Scusate che abbasso il cursore perché la devo cantare tutta. Magari facendo anche il balletto, però qua non c'è il balletto, accidenti. Prendere le mosse, ovviamente.

Wow, la notte vola, la nostra Lorellona nazionale. Che meraviglia, che meraviglia. Nel frattempo, ecco Miriam che Silvia, un cuore per il fatto di essere sorelle divise, e poi una buona estate a Stefano De Camoz e Giorgio. Evviva! Tutto giusto quello che dici del Moz, mi dice la Pat, è vero, eh? Allora il prossimo sarà con la Rebecca, il prossimo concerto. Vedo l'ora che torni ancora, guarda. Ho invidiato l'impiegata dell'ACI stamattina che è andata anche a Lucca. O la mia amica. Un'amica di Padova invece si è fatta Gardone, Lucca e Roma. La tripletta. Ebbene, bene. Grande, grande. Ecco qua, ma con la Cuccarini, ecco qua. Che tutto ciò sia messo agli atti, signor giudice. C'è, ecco la Emma ancora nello screenshot di Silvia. Aiuto! E qui c'è pure il tuo nome, so cavoli tuoi. No, i ragazzi? Ma con la Cuccarini ci risolleviamo e come? Dio buono, si è cotonata in questa foto, eh? Anche questo vorrei il 45 giri, lo ammetto. Che mi piace da matti. Wow wow wow! Poi con questo eco, questo delay, no? Nel frattempo un saluto anche a Ross e Mariella, che sono sotto palco. Tra 10 minuti il Moz inizierà, perché è bello preciso, eh? Nel frattempo la Miriam dice: voglio dedicare anch'io un pezzo alla Dani. Non è neanche tanto brutto questo pezzo, dai. Vai la morena? Perché non le piace? A te piace, Miriam, questo pezzo? A me non dispiace, lo cantavo spesso, il ritornello, è l'unica cosa che conosco. Nel frattempo il pezzo scelto dalla Pater era il primo pezzo della Dani, il suo primo scheletro. Immagino Silvia che fa il balletto, ecco. È così, Silvia, hai ballato, eh?

0: Under the Moonlight, Zucchero Baila Morena qui a Night Toys. Vedi, quando sono stata giù per la mia mamma una sera ho visto Matteo, c'era serata tributo a Zucchero, in fine serata hanno fatto questo. Oggi per festeggiare la Dani con uno scheletro mi sembrava adatta a lei, che è una brava ballerina. Quindi dai, non ti sei beccata solo Daniela di Christian, ma questa Baila Morena che è un bel pezzo di Zucchero. Vedi, quasi uno scheletro gradito, direi, dai. Mitico Sugar. E allora, aspetta, vediamo se è arrivato anche qualche messaggio di qua. A voglia. Ecco qua, la Cuccarini esce sempre dagli armadi volando, c'è sempre negli scheletri, ormai è un classico, dice la Rosy. Ciao Dario, devo scappare, gran bella puntata di merda come al solito, quella degli scheletri nell'armadio, ma divertente e esilarante. Evviva, vi voglio un sacco di bene ragazzi, un abbraccio fortissimo a tutti quanti, anche a te Matt, tanti cuori che ricambio, explosion e buona serata, grazie Matt, viva.
1: Nel cielo, lampi in mezzo al buio.
0: Allora, se ci sta il mio secondo pezzo, lo voglio dire. Qual era il tuo secondo pezzo? Che vediamo di farcelo stare. Nel frattempo mettiamo questo pezzo che si chiama Carceri d'oro degli Squallor, visto che ci sta, e lo metto. Dammi il pezzo veloce perché poi sennò c'ho l'ultimo e devo finire per le 9:09. Se no mi si taglia tutto il podcast. Paga.

0: appena entrai pagai 65.000 lire per le fish. Mi dettero uno smoking con numero 693. Dopo aver fatto una serie di foto, entrai nel salone. Mi misero una mano in culo che apprezzai, devo dire la verità. Dopo la prima colazione fatta a base di croissant e di latte avariato, fummo introdotti in una cella. Sotto di me c'erano 3-4 ministri e intavolammo una dura discussione. Quanti hai preso tu, quanto ho preso io, quanti hai preso tu, quanto ho preso io. Dopodiché andammo tutti al ristorante del carcere. Dovemmo fare anche una prenotazione perché c'erano posti in piedi. Ma a causa di mie conoscenze fatte quando ero un uomo libero, trovammo il posto immediatamente. Il superiore si prese una 30.000 di mancia per darci il tavolo a favore delle cancellate. Mangiammo malissimo, ci rimase tutto sullo stomaco e rimettemmo immediatamente dopo. E passammo all'ora d'aria. Dopo 40 piede tornammo nella cella, aria condizionata, 3 televisori, 4 materassi, 5 donne a scelta, di cui una araba che faceva anche i pompini al tortiglione, e decidemmo di passare la serata dentro per non uscire. Il giudice, con una 300.000 lire, ci aveva procurato un tavolo da scemento e lì ci rovinammo finanziariamente. Ma il ministro, anche lì ci fu di grande rimedio. Ci fece avere un fido. Wow, wow, wow, wow. Il cane ti mangiò tutto il materasso la sera e dormimmo per terra, mentre ero lì che pensavo a Lucrezia, mi sentii un coso duro venire da lontano. Willaris, cosa c'è? Non feci tempo a parlare che avevo già preso 30 metri di cazzo e non me ne ero accorto. Mi piaceva, mi doleva, ma mi piaceva. Mi doleva, ma mi piaceva. Inventarono la pena di morte per chi non aveva pagato l'IVA. Fui fucilato la mattina del 3 ottobre del 93. Sono morto, vi parlo da lì.
1: Squallor, Carceri d'oro, era un'altra scelta di Mariano, che ha detto la prossima volta ci stava, gliel'ho messa, che ci sta molto, grandi musicisti, Alfredo Cerruti, no? E tanti altri. Questa invece è della Silvia per la Dani, dai, mettiamo questo pezzo che si chiama Dentro alla scatola, Mondo Marcio featuring Finley.

0: Yes, Mondo Marcio versus Finlay dentro la scatola. Un pezzo della Silvia per il compleanno della Dani. Dai, siamo stati in crescendo, su. Da Christian e la famosissima Daniela, fino ad arrivare a Zucchero e Baila Morena. E ora, dai, questo featuring di Mondo Marcio con i figli una ventina di anni fa spaccava di brutto, dice Mike, che piace molto. La Silvia, vedi, fa di va di culo che l'attribuiscano ad altri sta scelta scheletrosa, perché per il programma ti dice già che ci sarà Anubi. In realtà Anubi è in vacanza, tornerà poi a settembre, fine agosto anche loro. Grazie Dario per la puntata bellissima, buone vacanze a tutti, che gli scheletri siano sempre dentro i nostri cuori, agli armadi, ne abbiamo bisogno, viva! Adesso l'ultimo pezzo, che era una scelta della Rosy per me, e quindi fa dedicato al nostro Superman, al Superman DJ. Sono io, la devo far partire, ci parlerò un po' sopra perché se no paura mi si tagli il podcast. Miguel Bosé, Super Superman. Pezzone incredibile, forse, Super Superman, don't you understand we love you. La mettevo sempre al jukebox comunque questa, per cui era una canzone anche che mi piaceva, per cui grande, grazie della scelta. Dice Fravelli, ma la Rosy dice possono ballare anche le rosse, perché per Zucchero non sono stata ferma un attimo, certo. E allora voglio salutarvi tutti, ragazzi. Allora Sandro, Antonio, Bobbissimo, Emiliano, la Maria, Gianturco, grazie, Pietro, la Dani, happy birthday Dani, viva, e il Ponta, Riccardo, Jonathan, Gommino, Katia Noname, evviva, l'Antonella, la Dani, eccola di nuovo, Mariano. È lui che ha scelto gli Squallor assieme a Federico Salvatore con Az. E poi la Laura, Stefano De Camoz, la Pat, Matt, Rosy, Carlo della Pata anche, e Fabio dell'Antonella, la Miriam, Stefano della Miriam, la Rosy, Mike, l'ho detto, la Silvietta, Marco, anche lei c'ha 45 giri di Superman addirittura, se vuoi te l'autografo, autografato Silvia ovviamente. Grazie Pat, viva per la compagnia in questa stagione, buone vacanze a tutti, buone vacanze a te Pat, grazie. Ciao Pietro, evviva, magari ci si vede su, evviva, evviva. Grazie mille, grazie a Ross, Mariella. E poi all'Alessandra, Andrea De Pastaman, Rob De Grig, l'ho detto, sì, spero di sì. E poi, chi mi sono dimenticato? La Sev, che è un po' che non sento. E poi Stefano De Camoz, l'ho detto. Alfonso, che è un po' che manca. Grazie, grazie. Don't you understand we love you? Yes, I understand. Tanti cuori, grazie Rosy. Baci giganti. Grazie per tutti i giovedì in bellissima compagnia. Non sono io che ringrazio tutti voi, evviva! Con Miguel Bosé chiudiamo questa ottava stagione, la nona in arrivo dal 28 agosto, sempre dalle 18 alle 21 il giovedì e in replica il venerdì dalle 20 alle 23. E quindi che altro dire? Grazie, grazie mille a tutti. Night Toys non sarebbe niente senza di voi. Anzi, come dico sempre, Night Toys non sarebbe nulla senza. E tutto il nostro elenco mitico. Ecco qua, paga l'IVA, mi dice Mirri, visto com'è andata agli Squallor. Grazie, grazie mille. Niente, grazie, grazie per questa stagione meravigliosa. Fate i bravi anche in quest'agosto. Vi voglio bene sempre, sempre di più. Grazie. Evviva! Evviva Night Toys, evviva noi soprattutto. Viva Radio Città Aperta. E viva la musica sempre, bella e brutta, ma che comunque ci unisce. You Superman. Wow, che chiusura ragazzi, grazie mille ancora di nuovo, vi voglio bene, siamo stati perfetti, parlo sul bianco, vedi, avrei 50 secondi ma mi tocca chiudere perché poi ho paura che mi succeda qualche taglio del podcast che sarà online fra pochissimo. Grazie mille, vi voglio bene, kiss, ciao, al 28 agosto alle 18 vi aspetto qua ancora, grazie.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Tinder, signora!
1: Accattatevi like!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Sì.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto seguivo il